0: Sono le 2:01. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni, durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:32 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 ed un minuto. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 31 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Sono le 6. Giornale Radio.
4: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
3: Sono le 7.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno. Dalla redazione: è salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport: arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Eccoci pronti a partire per una nuova puntata di Summertime su Giornale Radio. Sono le 7.03, io sono Francesco Massardo. Qui con me Peter Bescapè in regia. Siamo pronti a partire per stare insieme le prossime tre ore sulle nostre frequenze, nel cuore dell'estate. Noi ci siamo e allora pronti con il nostro viaggio, che purtroppo oggi deve partire dal racconto dei tantissimi danni del terremoto in Colombia, il terremoto più forte degli ultimi 10 anni, oltre 100 morti, ma sono solo purtroppo quelli ufficializzati, interi palazzi crollati, un numero indefinito di persone ferite e disperse. Insomma, torneremo per raccontarvi il dramma di un paese sconvolto dal terremoto di ieri. Sono arrivati gli aiuti internazionali, 15 milioni in arrivo, 15 milioni e mezzo dagli Stati Uniti per le conseguenze di questo sisma di magnitudo 7.4, 5 città in cosiddetta allerta rossa, e soprattutto il cuore sembra essere la città di Cali, dove sono scattati il coprifuoco e l'arrivo dei militari dell'esercito. Da questo ovviamente bisogna partire, ma c'è tanto altro nel corso di questa giornata. Torneremo sull'analisi politica di queste ore in cui prosegue la guerra fredda in Europa. tra Spagna e Italia, ma in cui soprattutto potrebbero arrivare diversi migranti dalla Germania. Sono 12.000 quelli arrivati irregolarmente su suolo tedesco nel corso dell'anno, e molti di questi sembrerebbe, riporta Repubblica, provenire proprio dall'Italia. Insomma, sono i temi della giornata, e poi come sempre l'accompagneremo con tutto il resto: il commento culturale, gli appuntamenti con lo sport, con lo spettacolo, con gli eventi del mese. E allora si parte anche con la nostra musica, ma vi aspettiamo al 334 11 11 622. Ripartiamo a Cat Burns, questa è Know That You're Not Alone.

E allora si riparte 7.07 e siete in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, io sono Francesco Massardo, in regia c'è Peter Bescapè. La nostra giornata comincia con il racconto delle conseguenze del terremoto colombiano. Dunque, i dati sono ancora ovviamente estremamente parziali: almeno 130 persone morte a causa di un forte terremoto nella parte occidentale della Colombia, per lo più nella regione costiera della Valle del Cauca. Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato localizzato a una profondità di 110 km, mentre l'epicentro, che come sapete è il luogo dove il sisma incontra, per così dire, la superficie terrestre, è stato registrato 5 km a est di San José del Palmar, una cittadina che si trova in una zona montuosa del paese. Le scosse avvertite distintamente anche a Bogotà, la capitale del paese, e in altre importanti città come Medellín e Cali, ma anche addirittura in Ecuador, addirittura a Panama. Il presidente colombiano, El Tigre, come è stato soprannominato Abelardo de la Espreia, che è un tipo interessante, ma che oggi chiaramente incontra, ecco, la sua prima grande sfida da presidente, ha detto che oltre 1500 edifici sono stati danneggiati, 61 sono crollati. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità naturale, che ovviamente gli consente di gestire più rapidamente l'emergenza e i soccorsi. Metà delle vittime fin qui registrate nella città di Pereira, circa 250 km a ovest di Bogotà, dove ci sono oltre 100 dispersi. E poi Cali, il capoluogo della Valle del Cauca, dove sono morte almeno 15 persone, ma i feriti, se in una grande città, sono almeno 380. Ci sono stati molti danni alle infrastrutture, alcuni video che stanno circolando sui social sono incredibilmente drammatici da questo punto di vista: oltre 30 edifici crollati e persone ovviamente intrappolate al loro interno, con il sindaco di Cali che chiede assistenza per i soccorsi lo fa soprattutto alle città gemelle di Bogotà e Medellín, mentre gli abitanti e le autorità locali hanno iniziato le operazioni per estrarre le persone dalle macerie. Vengono estratte a decine in queste ore, ma ci sono poi le interruzioni nelle forniture di elettricità, di gas, di acqua, la paura ovviamente di nuove scosse, di assestamento, danni consistenti anche in 7 aeroporti, su tutti quelli di Manizales e Pereira, che sono stati chiusi. Un terremoto che si è verificato quando in Colombia erano le 7.34 del mattino, in Italia erano le 14.34, ed è stato seguito da un'altra scossa poi di magnitudo 5 con l'epicentro 16 km a ovest, questa volta di San José del Palmar. Il Venezuela, che a giugno aveva subito due terremoti devastanti, in un primo momento aveva temuto che il terremoto in Colombia potesse avere ripercussioni anche sul territorio venezuelano, anche se fin qui non sono stati registrati danni. E poi ovviamente da tenere monitorata la questione degli italiani. La Farnesina segnala per ora che non risulta alcuna persona italiana coinvolta nel terremoto, ma ripeto, sono ore concitate, ore in cui qualcosa emergerà e proveremo ovviamente a raccontarvela. In un dramma che, come sempre accade per i grandi terremoti, ci ricorda che ci sono già un sacco di modalità terribili con cui morire, farsi del male senza che ce ne inventiamo di nuove noi, ma la notte trascorsa è anche stata una notte di combattimenti sul fronte russo-ucraino. Dopo l'attacco ucraino di ieri nel Tatarstan, che vi abbiamo raccontato, la rappresaglia russa, missili su Zaporizhia nella notte con 5 morti e 20 feriti, ma è stata attaccata anche Kiev, e dunque questo è un altro scenario da tenere ovviamente sotto controllo. Sul fronte medio orientale poi torneremo con calma su tutte le nostre notizie per gli approfondimenti. Donald Trump continua ad alternare, per così dire, il bastone e la carota, dice: ho le capacità per decapitare l'Iran, lo scoprirete. Dunque sceglie, ecco,
la linea dura in queste ore, rispondendo a una domanda dalla stampa nello studio ovale sul suo stesso avvertimento di qualche giorno fa. You'll find out, lo scoprirete, ha detto il presidente americano. Decapitare, insomma, la scelta anche dei termini, che insomma è una delle specialità di Donald Trump, torna nel racconto di questa giornata. Sul fronte insomma della Colombia vi racconteremo altro ovviamente nel corso della giornata. Il bilancio, insomma, purtroppo lo sappiamo come funziona in questi casi, è destinato ad aumentare il bilancio delle vittime, insomma in questi casi di solito scatta anche la grande solidarietà internazionale. Viviamo in un mondo molto meno solidale di come ce lo ricordavamo qualche anno fa, però anche questo fa parte del racconto. Vi racconteremo anche gli aiuti e tutti gli attimi successivi in Europa, in Italia, ma tra poco ci andiamo con più calma per la nostra analisi. C'è questa nuova linea abbastanza imprevedibile e inaspettata, congiunta tra Italia e Danimarca sulla stretta all'immigrazione controllata, con le due premier d'Europa, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, conservatrice la prima, socialdemocratica la seconda, ma con un'idea molto comune sulla gestione dell'immigrazione, con due situazioni però evidentemente molto diverse. La Danimarca lassù nel nord Europa, ma con la sua economia che attrae migranti di secondo approdo, ecco, per così dire. Poi l'Italia che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, si è comportata come un paese di secondo approdo, ma facendo un po' male i conti, diciamo così, perché la nostra situazione è ben diversa. E adesso il boomerang e il rischio che questo conflitto, ecco, tra i paesi di primo approdo e i paesi di secondo approdo possa scoppiare, vede l'Italia in una stranissima posizione. Abbiamo innescato la miccia, ma noi siamo nell'altra squadra, quindi una specie di autogol, se vogliamo rimanere nel paragone sportivo calcistico. Anche di sport e di calcio parleremo oggi, perché è tornato a parlare di nuovo Trump, che difende il suo amico Infantino e dice: un terribile errore sostituirlo alla FIFA. Poi in realtà al momento non è ancora stato sostituito, ma chissà, forse Donald Trump sa qualcosa. Noi siamo pronti a ripartire con il nostro racconto, che riparte anche dopo la musica, e allora sotto con Olivia Rodrigo, nell'estate, the summertime, questa è la sua Stupid Song.

0: musica e poi il racconto di questa mattinata sulle frequenze di Giornale Radio con Summertime. Ancora ben ritrovati all'ascolto. E allora la pagina politica in apertura, la nostra rassegna che riparte anche evidentemente dal nuovo scontro interno in Europa sull'emergenza migranti insomma il ruolo abbastanza assurdo per certi versi che l'Italia ha deciso, almeno apparentemente, di ricoprire in questa fase. Allora, in collegamento con noi abbiamo Giulio Cavalli, giornalista, opinionista e scrittore. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, dunque, si stanno, come dire, formando le squadre e in Europa sul modo di gestire i migranti da sempre esiste una visione diversa che riflette, diciamo, la differenza tra paesi di primo approdo, quelli che appunto sono più esposti ai flussi e che chiedono che scatti la solidarietà, la suddivisione, ecco, delle persone migranti sui propri territori, e quelli di secondo approdo che invece puntano sempre ovviamente a diminuire questa solidarietà. Poi ci sono i casi estremi, ecco, nell'est Europa. In tutto questo l'Italia fin qui si sta comportando come un paese di secondo approdo, nel senso che chiude i confini, scrive le lettere insieme alla Danimarca, come dire, è solo un problema di geografia. Che cosa c'è dietro questo controsenso?
1: Ma il problema mi sembra piuttosto in questo caso che il governo che sta guidando il paese sostanzialmente non legge le note a piedi pagina, perché il regolamento del patto migrazione asilo che stanno contestando, lo stanno contestando, vabbè, a parte il fatto che continuano a contestarlo sui media e non sui tavoli negoziali, il che rende evidentemente difficile fare politica, visto che la politica si fa poi nei luoghi deputati alla politica, ma soprattutto è stato firmato da questo governo proprio quest'anno, e nel momento in cui è stato firmato io ricordo benissimo che la stessa Giorgia Meloni, ma i più importanti esponenti della maggioranza, dissero che sarebbe stata una grande vittoria per l'Italia. Ora, aver firmato un contratto vale per il governo, ma vale anche per chiunque di noi nella nostra quotidianità, senza sapere che cosa c'è scritto, in realtà mi sembra piuttosto irresponsabile. Detto questo, mi pare che Giorgia Meloni sia in evidente difficoltà sia sulla politica interna, soprattutto perché i dati sono sicuramente non buoni, perché siamo un paese assolutamente non preparato alla mitigazione climatica, solo per fare un esempio, oltre ai problemi strutturali che sono quelli dei salari eccetera. Ha deciso di buttarsi sulle persone migranti, perché evidentemente sono ancora un bacino che funziona a livello di propaganda, e non mi stupisce che possa farlo anche qualche socialdemocratico in giro come la presidente della Danimarca.
0: Ecco, è come dire, una linea che sa molto di propaganda, è inutile girare intorno al tema. Anche la chiusura di Schengen nei confronti della Spagna, che peraltro continua e al momento continua, ecco, fino a Ferragosto. Si è anche perso un po' di vista questo strano cortocircuito, doveva durare fino alla fine del mese. La Spagna poi ha detto: se non volete ritorsioni toglietela immediatamente, e il governo italiano ha risposto: no, noi andiamo avanti sulla nostra linea e chiudiamo a Ferragosto. In realtà teoricamente non doveva essere così. Anche qui, insomma, una gestione anche un po' scadente da un punto di vista, insomma, comunicativo, e il fatto, ma non è la prima volta perché era già accaduto per gli aspetti dei rapporti con gli Stati Uniti, abbiamo un ministro degli esteri che è anche un capo di partito, è il capo di un partito che teoricamente è europeista o quantomeno moderato su diverse posizioni, completamente annichilito, diciamo, dall'effetto Vannacci o semplicemente senza reale capacità di imporre una linea politica. L'estate di Tajani è un'estate, insomma, abbastanza complicata, non che l'inverno sia stato semplice.
1: Sì, diciamo che noi abbiamo sicuramente dei rapporti completamente compromessi all'interno della maggioranza, ma mi verrebbe da dire anche all'interno dell'opposizione, a livello di leadership, perché insomma e quindi sostanzialmente ci ritroviamo ad avere Matteo Salvini della Lega e Antonio Tajani che semplicemente devono dimostrare fedeltà. Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, ha impostato fin da subito così i rapporti di maggioranza, mi pare, fin dal primo giorno, ed è evidente che nel momento in cui la Presidente del Consiglio ha bisogno di accelerare su posizioni sicuramente propagandistiche, poi il Tajani di turno, così come il Salvini di turno, devono poi semplicemente eseguire. Del resto basta vedere le note ufficiali delle riunioni del Consiglio dei Ministri, che di solito sono riunioni che durano una manciata di minuti.

0: mettere sullo stabilico, sulla legge elettorale che questa maggioranza vuole utilizzare per il prossimo giro.
1: Ecco, di mezzo sempre il rischio è sempre quello, poi quando si utilizza, come dire, un pretesto anche per fare della campagna elettorale, di sottrarre l'attenzione del pubblico al vero tema. Tu ritieni che esista una crisi migratoria in Europa? In realtà diversi dati mostrano che gli arrivi sono tendenzialmente diminuiti dal 2025 al 2026, se non sulla rotta, diciamo, occidentale, quella appunto tra Marocco e Spagna, dove però c'è un tema politico che non può essere ignorato. Ormai, come dire, aspettiamo l'esito delle indagini, ma ci sono prove abbastanza evidenti che sia stata anche una forma di ritorsione del Marocco. Detto questo, insomma, il tema che poi debba esistere un modo comunitario di gestire i flussi credo che sia sacrosanto, ma si sta facendo una serie di riunioni, lettere per coprire altri problemi. Insomma, evidentemente non mancano i problemi all'Europa tra il cambiamento climatico e, insomma, altre questioni.
0: Ma mi pare evidente che sia sicuramente un bacino da cui pescare quando si è molto in difficoltà su altri temi. Innanzitutto, una crisi che dura sostanzialmente da 25 anni sui tavoli europei e sui tavoli nazionali non è una crisi e non è un'emergenza, cioè è qualcosa che ormai è strutturale. I numeri sono dei numeri che sono in netta diminuzione per una serie di eventi, anche perché, e forse questo sarebbe un tema invece molto interessante da discutere, l'Europa è poco attrattiva per le persone migranti. L'Italia, non parliamone, l'Italia semplicemente è l'approdo, ma sono pochissime le persone migranti che hanno intenzione di sbarcare in Italia per poi stare in Italia, puntano tutte verso nord. E secondo me trovo anche una certa miopia politica, lo dico non solo per quanto riguarda l'Italia, ma in generale per quei paesi che nell'Unione Europea continuano a utilizzare il fenomeno migratorio, come chiamano loro, per continuare a cercare di mettere voti. Perché secondo me, come la politica estera, faccio un esempio, ecco, secondo me le persone migranti toccano il nervo scoperto di questa Unione Europea, che sostanzialmente non riesce mai ad essere solidale, ma solidale non nella solidarietà di matrice cristiana o i cosiddetti buonisti, come si sente, solidale nel senso che non riesce a sedersi a un tavolo e ad alzarsi con una sintesi politica e con una decisione, e quindi sostanzialmente è incapace di essere un'Unione Europea. E quindi mi sembra sostanzialmente anche molto un autogol, perché se è vero che hanno firmato un regolamento tutti insieme, i ministri degli esteri, i ministri degli interni, e dopo qualche settimana quel regolamento viene contestato, tra l'altro in modo così acceso, allora evidentemente l'Unione Europea
1: non è un problema, come dire, scusami se ti interrompo, strutturale dell'Unione Europea, in cui continuano a decidere, l'hai detto tu, i ministri degli esteri, ma i ministri degli esteri sono di paesi diversi, con necessità diverse, soprattutto di colori politici diversi. Insomma, mi verrebbe da dire che, a meno che non si verifichi una contingenza per cui tutti i ministri degli esteri la pensano allo stesso modo, e chissà, magari succederà, sarà molto difficile uscire da questo impasse.
0: Sì. Secondo me, ma questa è ovviamente una mia opinione personale, è un problema proprio di architettura giuridica, nel senso che nessun paese europeo potrebbe mai permettersi di avere un Parlamento che ratifichi le scelte del governo, o al massimo che ratifichi le decisioni prese in multilateralismo dell'azione del governo. E purtroppo noi in questo momento abbiamo in Unione Europea, proprio per come è stata pensata, poi per altre certe implicazioni, mi metto ad esempio il quanto pesi il diritto di veto per un solo paese membro, per una decisione che riguarda tutti i 22 paesi. È evidente che questa, secondo me, questa Unione Europea è una macchina molto lenta, troppo lenta per riuscire a stare al passo con l'immediatezza della politica.
1: Sì, però questo è come
0: il
1: vedete,
0: punto vero è che ne approfittano no? Poi i capi di governo invece dei paesi membri ne approfittano di questa lentezza sostanzialmente per usare

0: a proprio vantaggio.
1: Eh sì, infatti il tema è proprio questo, come si inizia a parlare, diciamo, in maniera quantomeno costruttiva o seria del problema, cambiano i protagonisti, cambiano i meccanismi, come notate, ma sulle prime pagine invece finiscono altri temi, la crisi presunta di Ceuta, le lettere di Meloni e Frederiksen, che tra poco andiamo comunque a commentare ancora. Io ringrazio molto Giulio Cavalli per essere stato con noi questa mattina per la nostra rassegna stampa politica. Tra poco anche gli aggiornamenti ancora sul terremoto colombiano. Tra qualche minuto ci fermiamo per una breve pausa qui a Summertime. Rimanete al nostro ascolto.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione nella norma su strade e autostrade della penisola da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscina verso Foligno. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E allora eccoci ancora insieme, 7:33 di questo 11 di agosto, una buona giornata ancora da parte di Francesco Massardo in regia. Peter Bescape, allora ripartiamo dal terremoto in Colombia. Forse la persona colombiana più famosa al mondo non poteva tacere sul dramma. La pop star Shakira ha dichiarato che il suo cuore è con tutti coloro che hanno sentito questo terremoto. In un messaggio su X la cantante ha scritto che in momenti come questi noi colombiani sappiamo come unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza, il mio amore, dice, sono per la mia patria, abbracciamoci forte e restiamo aggiornati in modo da poter aiutare il prima possibile. E gli aggiornamenti insomma sono ancora molto complicati. L'ultimo punto stampa, diciamo, ha visto il presidente colombiano parlare di un bilancio di 111 morti. Sono già almeno 132 da quanto risulta, ma ci sono 570 feriti e soprattutto è il classico tema dei dispersi, delle persone che probabilmente sono sotto le macerie che vengono liberate in queste ore, ma è anche come sempre una grande corsa contro il tempo insomma vi daremo anche qui nuovi aggiornamenti. Sono ore sicuramente molto, molto complicate per un paese. Il tema poi rimane anche, ricorderete il caso del Venezuela qualche tempo fa, fragile da un punto di vista delle strutture che non hanno retto comunque a una scarica pesantissima. Il terremoto più forte nella zona da almeno 10 anni a questa parte. Vedremo cosa accadrà oggi. Sarà anche sicuramente una giornata in cui sul tema tornerà a parlare anche la politica, in qualche modo quella internazionale, che proverà a tamponare, diciamo, la situazione, come se però si potesse fare finta che siamo in un mondo estremamente diviso sia sul fronte interno europeo, tornare su quello che dicevamo poco fa, sia sui grandi temi e sui grandi conflitti internazionali. Tra poco gli aggiornamenti dal conflitto in Ucraina. Ancora la musica, adesso si riparte con il nuovo pezzo all'interno di questa puntata di Summertime. Arriva Harry Styles, questa è la sua American Girls, poi noi rientriamo con la rassegna stampa.

E allora ripartiamo con la rassegna stampa qui su Summertime. E dunque ancora il conflitto, l'attacco russo lanciato nella notte contro Zaporizhia nell'Ucraina sudorientale ha provocato almeno 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. 5 persone uccise, altre 20 ferite, un bilancio che continua a salire, scrive su Telegram, mentre più a nord anche Kiev era in stato di allerta missilistica. Forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici della Russia hanno dunque scosso nella notte queste due città ucraine. Successivamente l'aeronautica militare ucraina ha confermato che i missili hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Almeno 10 persone sono rimaste ferite, secondo un primo bilancio provvisorio, una nella capitale, altre 9 a Zaporizhia. E sono le conseguenze dell'attacco di ieri dell'Ucraina nel Tatarstan, regione della Russia centrale, e che sono anche, come dire, l'immagine del nuovo modo in cui questa guerra si sta combattendo: attacchi di droni, di missili che colpiscono da una parte perché l'Ucraina possiede adesso delle tecnologie in grado di colpire la Russia dove meno se lo aspetta, dall'altra parte però senza i Patriot l'Ucraina non ha praticamente difese contro gli attacchi missilistici russi dunque non può sottrarsi, ecco, diciamo, alle rappresaglie, e nel frattempo la diplomazia sembra essere totalmente sparita per questo scenario. Zelensky nella giornata di ieri è anche tornato all'attacco della Corea del Nord, dice: continua a fornire missili a Mosca e si perfeziona. Ecco, ora, con tutto il rispetto, il problema principale della Corea del Nord non è propriamente il fatto che aiuti la Russia, peraltro uno dei pochissimi paesi che la sostengono economicamente, ma tutta una serie, insomma, di altre problematiche, oltretutto insomma sulla reale capacità di Pyongyang di cambiare le sorti del conflitto. Ci sono parecchi dubbi da parte degli analisti, ma Zelensky prova a fare leva ovviamente sul fatto che, lui dice, più correggeranno le loro imperfezioni e la loro ignoranza, maggiore sarà il pericolo per il Giappone, la Corea del Sud, le Filippine e gli altri paesi della regione. Insomma, vedremo, non che la Corea del Sud non tenga sotto controllo, diciamo, la situazione per un conflitto di fatto mai realmente esauritosi da oltre 60 anni. Dunque si inserisce però anche questa tematica qui. C'è poi, andando sulla rassegna stampa, l'altro grande tema che ci riporta in Italia, invece, perché ieri è stato arrestato Walter Lavitola, imprenditore che era già indagato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato compiuto nell'ottobre scorso contro il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai 3 Report. Lavitola, insomma, che aveva anche ironizzato qualche settimana fa dicendo: non capisco perché non mi arrestino. Ecco, diciamo che è stato accontentato. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha infatti deciso questa soluzione per il rischio di fuga e inquinamento delle prove da parte di Lavitola, ritenuto peraltro probabile perché aveva contatti in Camerun e a giugno aveva prenotato un viaggio in Africa, poi saltato perché gli era stato notificato un decreto di perquisizione. L'accusa ovviamente è molto grave, il reato di strage aggravato da metodo mafioso. Ricorderete, nell'attentato venne fatta esplodere una bomba rudimentale fuori da casa di Ranucci a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia. Vennero distrutte 2 auto, entrambe appartenenti a Ranucci, ma non ci furono feriti. E a fine giugno erano state arrestate 4 persone con l'accusa di aver compiuto materialmente l'attentato. Alcuni giorni più tardi Lavitola venne indagato con l'accusa di esserne il mandante. Un fatto che ha scatenato tutta una serie di polemiche e di perplessità, a partire dal fatto che Ranucci e Lavitola fossero, verrebbe da dire, molto amici. Non è stato l'unico arresto di ieri, perché la giudice per le indagini preliminari ha disposto anche l'arresto per Clesio Tavares Gomes, dipendente di Lavitola, un 47enne di origini camerunensi, e secondo l'inchiesta sarebbe stato incaricato da Lavitola di trovare le persone che potessero eseguire materialmente l'attentato. Ripetiamo che Lavitola nega tutto e ha sempre sostenuto che Gomes fosse tornato in Camerun per gestire alcuni affari, e
dopo la notizia dell'arresto, Gomes ha riferito al TG1 che intende tornare in Italia, ma che non sa se può farlo per via di presunti problemi cardiaci. Vabbè, insomma, questi poi sono dettagli all'interno, ecco, di questa storia. Se ne discuterà, ovviamente. Ranucci, come sapete, ha raccontato di essersi avvicinato alla vittoria nel 2019 a seguito di alcune inchieste di report sul suo conto e di mangiare al suo ristorante frequentemente. Ristorante appunto a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio, frequentato peraltro da politici e giornalisti. E la Vittola, oltre a essere imprenditore, in effetti è anche editore e giornalista, ma è noto soprattutto per le sue vicende giudiziarie. Un faccendiere della politica, si potrebbe definire. Si va dalla casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini a un tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, passando per la cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Insomma, una figura interessante, diventato nel tempo una fonte di Ranucci e poi anche un suo amico. Resta da capire cosa possa essere successo. Ovviamente le indagini faranno il loro corso. Ranucci comunque, insomma, nega di essere un grande amico di La Vittola, dice: era nelle agendine di gran parte dei direttori di giornali italiani, tutti lo frequentano, tutti vanno in quel ristorante. E allora ripartiamo dalla musica, poi cambiamo un po' argomento in questo ping pong estivo su Summertime, i REM, e andiamo ad ascoltare Überland.

0: E allora rientriamo in diretta qui su Summertime per parlare un po' anche di strada, nel senso che nel senso letterale del termine. La notizia del fine settimana l'abbiamo commentata ieri, anche un po' diviso, ecco, diciamo, l'opinione sulla reazione, diciamo, un po' eccessiva, ecco, dell'uomo che nel torinese ha superato i ciclisti e poi è tornato indietro per investirli. C'è anche la notizia un po' curiosa del sindaco di Como che ha vietato le biciclette in centro dopo essere stato investito personalmente da una bicicletta nel centro cittadino, una delibera in effetti molto criticata dai residenti che tanto la usano molto in quella zona già a traffico limitato, un provvedimento non ancora in vigore perché serve prima un'ordinanza della polizia locale, ma che dovrebbe scattare entro pochi giorni, insomma, che nasce dal fatto che il 18 luglio, uscendo dal comune, il sindaco rapinese era stato investito da una bici elettrica procurandosi lividi e contusioni, insomma, qualcuno l'ha interpretata come una specie di vendetta personale, ma poi in realtà, facendosi un po' più seri, è in arrivo una riforma del codice della strada. Il piano del MIT è, come dire, sul tavolo, ci sono tutta una serie di novità, le andiamo a discutere in compagnia del nostro prossimo ospite. Per entrare nei dettagli è con noi Vincenzo Borgomeo, giornalista, direttore di Formula Passion, il portale motori del gruppo Jedi Repubblica. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto. Lo sentiamo forse?
1: Pronto?
0: Sì, ecco, buongiorno, la sentiamo, buongiorno. Dunque, parliamo della nuova riforma del codice della strada, in attesa poi di capire se ci saranno dei cambiamenti. Forse il tema che è uscito un po' di più, diciamo, di cui si dibatte un po' di più, è la patente B, quella, diciamo, classica delle auto a 17 anni. Ci sono poi multe più proporzionate, su questo aggettivo bisogna discutere, ma anche tutta una serie di nuove regole per motociclisti, per rider, per veicoli non assicurati. Partiamo dalla patente B a 17 anni, che sembrerebbe, diciamo, essere una mossa quasi un po' in controtendenza con la linea tenuta dal ministro Salvini negli ultimi anni, che andava sempre più verso, diciamo, essere un po' più severi. Da dove nasce questa esigenza, tu credi? E poi nei termini più pratici qualcuno dirà cambia poco, insomma è chiaro che si parla di dettagli, non è un dettaglio banalissimo.
1: No, certo. Guarda, intanto la prima cosa da dire è che non sono proprio modifiche al codice della strada che entrano in vigore domani, ma sono delle proposte che il Ministero dei Trasporti ha fatto ad oltre 100 associazioni che hanno tempo fino a settembre di fare ognuna 5 obiezioni, 5 modifiche. Poi dopo a ottobre il Ministero, se le approverà, inizierà l'iter legislativo. A quel punto probabilmente, se ci sarà poi un decreto d'urgenza, ma credo di no, comunque sia nella migliore delle ipotesi parliamo di modifiche al codice che dovrebbero entrare in vigore i primi mesi del prossimo anno. C'è quindi tutto il tempo, ma anche questo aspetto fa capire come siano delle modifiche che puntano più a porre sul tavolo alcuni temi importanti. Questo della patente a 17 anni credo che probabilmente sarà l'unico che avrà un iter facile, perché in tutti i paesi d'Europa è così ed è considerato un grande passo avanti proprio per la sicurezza stradale, perché più che poter guidare a 17 anni, qui quello che conta è cominciare il percorso di avvicinamento alla patente già a 16 anni, con la guida accompagnata, con tutti dei percorsi di scuola guida. Cioè oggi, se uno volesse preparare il proprio figlio, o se un ragazzo si volesse preparare bene alla patente, ovviamente non potrebbe, perché tutto comincia molto più in là negli anni. Invece così, cominciando a 16 anni, si spera che uno a 18 arrivi un po' più preparato. Poi certo ci sono cose che fanno molto discutere, anche per esempio il fatto del dare il via al sorpasso a destra, quello farà discutere enormemente perché
0: all'americana, diciamo.
1: Sì, cioè nel senso che già adesso in caso di tre corsie, traffico canalizzato, un'automobile può sorpassare, non è considerato neanche un sorpasso, può, diciamo, avanzare rispetto a un'automobile che viaggia più lenta sulla corsia di sinistra. Però ecco, invece questa modifica prevede proprio che un'automobile possa cambiare corsia per sorpassare a destra, e questo è chiaro che scatenerà molte polemiche, come secondo me scatenerà un'infinità di polemiche anche l'obbligo del casco per chi guida una bicicletta a pedalata assistita e l'obbligo della targhetta per sempre per queste biciclette a pedalata assistita, che vengono considerate delle super bici. E qui si apre un tema di sicurezza importantissimo, perché poi dopo c'è dietro l'angolo l'obbligo del casco per tutti i ciclisti, anche qui si aprirà un nuovo fronte. Proprio l'incidente di cui tu parlavi è stato uno spot clamoroso per la sicurezza stradale, perché
0: volevo,
1: quel ciclista che
0: volevo
1: si è
0: chiederti
1: salvato,
0: quello, perché in realtà spesso noi parliamo in Italia, no, di norme che arrivano a seguito di eventi, in realtà qua non è questo il caso, il piano era già sul tavolo, però è diventato quasi veramente uno spot.
1: Sì, beh, intanto diciamo che questo che li ha investiti è uno completamente pazzo, ingiustificabile, cioè è uno un assassino, non c'è nessun diciamo tema di giustificazione, anche se poi sui social letto, no? È uscito di tutto, e questo diciamo al netto del fatto che ci troviamo davanti a un pazzo furioso, il tema della sicurezza è importante, perché proprio, io parlavo di spot, perché proprio uno di questi ciclisti che si è salvato poco prima aveva comprato un casco da 800 euro e la moglie diceva quando l'ha comprato mi sembrava un pazzo, che ci devi fare 800 euro per un casco, poi è andato sul luogo dell'incidente, ha visto il casco spaccato, gli ha salvato la vita, e quindi questo è un tema grande. Gli americani fanno uno spot meraviglioso sulla sicurezza stradale e dicono: se hai una testa da 5 dollari compra un casco da 5 dollari. Il tema della prevenzione è importantissimo. E quindi diciamo anche tutte le associazioni di ciclisti consigliano il casco, però poi dopo non lo vogliono obbligatorio. Ma qui il tema è enorme, perché poi per esempio la bicicletta se ne fa un uso molto diverso anche nelle regioni, per esempio in Romagna gli anziani usano la bicicletta come un deambulatore, non ci salgono nemmeno sopra e quelli devono mettere il casco. Ci sono tipologie di usi molto diversi, quelli competitivi. Certo, normalmente è sempre meglio proteggersi al meglio, però poi dopo l'obbligo comporterà altri insomma polemiche. È
0: ecco,
1: un inizio,
0: come
1: anche
0: dire,
1: questo.
0: Ci chiaro che è supportato, come dire, anche dal racconto dell'attualità, come ci stavi dicendo. Queste sono manovre, io le definirei tra virgolette difensive, nel senso che vanno a difendere, ecco, chi si trova magari in una situazione poi di pericolo, e credo siano quelle che, al di là che ci saranno ovviamente tutte le polemiche del caso, potrebbero anche fare discutere meno. Immagino ci sarà grande bagarre sulla questione della possibile revisione delle sanzioni, che dovrebbero essere intanto commisurata in maniera più diretta alla gravità, diciamo, della violazione. Si parla, un'ipotesi, che sulle strade, sulle autostrade, sulle principali strade extraurbane, la multa per eccesso di velocità aumenterebbe di 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite, sulle strade urbane 5 euro per ogni chilometro in più. Qua ci sarà di mezzo, immagino, tutta la serie di associazioni di protezione dei consumatori, eccetera. Sarà un testo abbastanza complesso.
1: Sì, anche se devo dire anche le associazioni più agguerrite giustamente in tema di sicurezza stradale, ad esempio l'ASAPS, più volte si sono battute per il contenimento di questo livello sanzionatorio altissimo, perché già adesso si arriva a multe che arrivano alla totalità dello stipendio di un impiegato. Quindi già adesso c'è un tema dove una sanzione per limite di velocità è una condanna a morte, perché quella persona quel mese non può più fare nulla. Qui la proporzionalità già c'è adesso, perché anche adesso le multe per velocità sono per fasce rispetto a quanto
0: potrebbe essere ancora più capillare, diciamo.
1: Ancora più capillare, perché è molto legata al chilometro. Questo è un tema, e poi soprattutto c'è la modifica di evitare, bloccare e vietare gli aumenti automatici legati all'Istat, perché con questo meccanismo, senza che nessuno se ne sia accorta, il livello delle sanzioni è arrivato alle stelle, perché ovviamente l'adeguamento Istat fa sì che anno dopo anno cresca la sanzione, quindi questo lo si vuole bloccare. Era una cosa che avevano chiesto anche le associazioni, perché poi dopo, se si arriva a un livello, diciamo, insopportabile per il popolo, ogni sanzione poi diventa più troppo vessatoria. Ecco, questo è un po' il tema.
0: E nel complesso, se posso chiederti prima di salutarti ringraziandoti, che giudizio dai? Sembra, come dire, un piano tutto sommato ragionevole, perché cerca di mettere d'accordo varie posizioni. È anche un po' il lascito, diciamo, di questa prima parte di percorso di Matteo Salvini al Ministero. Ha buone possibilità di passare così com'è? Nel complesso va in una direzione precisa? Che opinione ti sei fatto?
1: Ma l'opinione è sempre poi la solita, nel senso che qui si cerca di modificare, di migliorare le leggi, ed è giusto e sano cercare di migliorare le leggi, ma si perde poi di vista quello che è il tema cruciale della sicurezza stradale, cioè i controlli. Avete visto tutti cosa è successo con i monopattini: sono obbligatori ormai da secoli, casco, assicurazione, e invece si va nelle città, si assistono a scene dove viaggiano tutti in due senza casco, senza nessun tipo di controllo. Cioè continuare a modificare il codice della strada cercando peli nell'uovo e migliorando cose ovviamente forse sbagliate e migliorabili, sicuramente giusto, ma se non si mette mano al tema dei controlli poi diventa tutto inutile, perché ogni normativa che si introduce poi presuppone che ci sia un controllo su strada fatto bene. Quindi più che lavorare su migliorare il codice della strada, bisognerebbe lavorare sul fatto di rendere i controlli veri, sicuri, capillari, e soprattutto dare certezza della pena, perché chi va in giro con il monopattino senza casco ha la certezza di non essere mai multato, e allora che si vanno a fare le norme se non c'è nessuna possibilità di anche pensare di essere sanzionati, no? Quindi
0: è chiaro, quello è un problema, diciamo, che può essere esteso ad altri settori. Rimane, direi, il tema principale, che prescinde un po' dai ragionamenti che facevamo finora, ma questo era per darvi anche qualche aggiornamento. Grazie davvero a Vincenzo Borgomeo per essere stato con noi questa mattina. Il tema ovviamente si accompagna alla prudenza, all'invito alla prudenza sulle strade, visto che tanti di voi ci staranno ascoltando alla guida. Sono le 8 che scattano in questo istante, allora io e il buon Peter Bescapè regia andiamo a corroborare con un po' di caffè, ma torniamo tra qualche minuto dopo le news per un'altra ora trascorrere insieme qui su Summertime. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Colombia, oltre 130 le vittime accertate del terremoto che ha colpito ieri il nord-ovest del paese, si scava sotto le macerie alla ricerca di superstiti. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci ha arrestato la vitola con l'accusa di essere il mandante. Italia subito a medaglia agli europei di atletica e nuoto, storica doppietta azzurra nel getto del peso.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Cristina Scarpa e Laura Supino. Dopo il Venezuela, l'America Latina ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati.
2: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Qui gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa per aver raggiunto il 100% della loro capacità. 4 le grandi strutture sanitarie che hanno dovuto essere evacuate con i pazienti assistiti in tende allestite nei giardini. Più di 80 gli edifici crollati soltanto nelle 5 città capoluogo, ma resta da quantificare l'impatto del sisma nei centri minori. Della Espreia, insediato da pochi giorni alla presidenza della Colombia con una cerimonia tenutasi eccezionalmente proprio a Cali, ha intanto dichiarato lo stato d'emergenza. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
7: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri. Walter Lavitola, già indagato, analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile.
8: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, a Lavitola alla GIP di Roma Iole Moricca contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima manipolata da Lavitola in virtù del rapporto personale tra i due. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avverte il legale di Ranucci, De Vita. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese. Oggi le città bollino rosso per le temperature sono 19, domani saliranno a 20. Allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Record di temperature in tutta Europa. I mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati, rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea. Si è presentato ieri sera nella caserma dei carabinieri a Ugento, in provincia di Lecce, il 22enne che domenica avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi per prestare soccorso. Il ragazzo, identificato grazie alla segnalazione del titolare di una ditta di soccorso stradale intervenuta per recuperare la sua auto rimasta in panne, ha raccontato di non essersi fermato perché credeva di aver colpito un animale o una pietra. È ora indagato per omicidio stradale. L'Italia apre con una straordinaria doppietta nel getto del peso gli europei d'atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri, bis all'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Weir. Sentiamo il campione europeo e il suo vice neopapà.
9: Penso sia una consacrazione e dimostrato, insomma, anche io di avere proprio la fiducia che ho perso magari l'anno scorso, comunque dopo Parigi, e forte più che mai, insomma. La medaglia significa un po' di più quando la strada è difficile. E voglio ringraziare la mia ragazza Francesca De Bono, perché è una vita difficile per fare un atleta e anche una papà.
7: Amarezza per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto sulla pedana del lungo. Zainab Dosso, settima nella finale dei 100 metri. Primo giorno di gare e primo podio anche per il nuoto in vasca agli Europei di Parigi, Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E allora eccoci qua, 8:07, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, questa è Summertime, io sono Francesco Massardo e sono in vostra compagnia fino alle 10 con Peter Bescapè in regia. E allora siamo pronti a ripartire, tra poco i nostri approfondimenti ci riportano sulla politica internazionale, non vi abbiamo ancora dato le ultime sullo scenario medio orientale, parleremo anche poi ovviamente di Spagna, il paese più chiacchierato dell'estate per le note vicende legate a Ceuta, ma anche per la straordinaria eclissi solare che sarà visibile soprattutto dalla Spagna ma anche dall'Italia nella serata di domani, perché di fatto sarà sostanzialmente al tramonto, anzi per il nostro paese sarà un po' una corsa contro il sole, diciamo, per riuscire a scorgere l'eclissi prima che il sole scenda sotto l'orizzonte. A tal proposito, insomma, vi ricordo che domani sera sarò presente qui in conduzione per raccontarvi, per accompagnarvi ovviamente verso l'eclissi, dalle 20 alle 21, uno speciale che si aggiunge alla nostra consueta programmazione, insomma, per vivere insieme anche con un po' di musica a tema in questo momento straordinario. Tra poco rientriamo con altre news nella nostra rassegna stampa, a partire anche dall'emergenza caldo, sì, perché in un mondo che vive di emergenze continue, alcune vere, alcune inventate, del gran caldo si parla, sì, soprattutto così come chiacchiera da bar, ma dovrebbe diventare un tema politico fondamentale, ma porta pochi voti il contrasto al caldo, chissà come mai. Ripartiamo dalla musica, ripartiamo dai Role Model, questa è High Hopes 3000 qui su Summertime.

E allora c'è un buon ritmo in questa calda mattina di agosto e calda come caldo è tutto il mondo boreale, diciamo così, da un po' di tempo a questa parte, ma non caldo del tipo, sì, fa un po' caldo perché è estate, caldo del tipo stiamo infrangendo tutti i record possibili. L'Europa occidentale in particolare ha vissuto un luglio senza precedenti, con temperature record e un'attività di incendi eccezionale. Secondo i dati del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il periodo di giugno e luglio 2026 è stato semplicemente il più caldo mai registrato nella regione. La temperatura media combinata di giugno e luglio, quindi andiamo veramente dall'inizio di giugno, ha raggiunto i 21,62 gradi, superando di quasi 3 gradi la media storica, e questo è il dato più allarmante, battendo il precedente record che peraltro era del 2025. Questo fenomeno è stato accompagnato anche da una siccità diffusa e da un'attività di incendi fuori controllo. A livello globale poi il luglio di quest'anno è stato il secondo luglio più caldo nel set di dati ERA 5, con una temperatura media dell'aria superficiale di 16,9 gradi, superiore di 0,67 gradi alla media 91 2026 e di 1,47 gradi rispetto al periodo preindustriale 1850-1900, e sono dati, ripeto, a livello globale, quindi considerando tutto, polo nord, polo sud, emisfero australe. In Europa la temperatura media è stata di 20,49 gradi, l'undicesima più elevata mai registrata per un mese di luglio, e ripeto, anche qui è un dato di tutta Europa, quindi immaginate quanto comunque questa media sia trascinata un po' verso il basso, ecco, dall'estremo nord per intenderci, ma rimane comunque sopra i 20 gradi. Il caldo ha colpito soprattutto l'Europa occidentale, le temperature molto superiori alla media sono state registrate in Francia, in Spagna, in Inghilterra e in Irlanda, mentre l'Europa orientale e la Scandinavia hanno registrato in realtà valori inferiori alla media. Samantha Burgess, che è responsabile strategica per il clima presso appunto l'ente di Copernicus, ha dichiarato che luglio è stato il terzo mese consecutivo di caldo eccezionale nell'Europa occidentale, con sistemi persistenti di alta pressione che hanno di fatto intrappolato il calore nella regione. Questo è il motivo per cui ci sembra davvero di non aver di non essere mai realmente usciti da queste ondate di calore, anche se ci dicono siamo nella quarta. La temperatura superficiale media degli oceani poi, escludendo quelli polari, ha raggiunto un valore assolutamente preoccupante nel mese scorso, una media di 20,96 gradi, superando il precedente record del 2026. Temperature eccezionalmente elevate sono state osservate in gran parte del Pacifico tropicale, dove sono presenti condizioni di El Niño che dovrebbero rafforzarsi ulteriormente nei prossimi mesi, ed è record anche per il Mediterraneo, in particolare quello occidentale, con diffuse ondate di calore marine di intensità forte o grave, fenomeno che ha contribuito a intensificare la siccità e favorire l'attività degli incendi. Insomma, non è un dramma solo italiano, e qualcuno potrebbe anche innervosirsi dall'aspetto che non che le due cose siano collegate, ma sono arrivate migliaia di persone a Ceuta, ma sono state quasi tutte rimpatriate immediatamente. Nonostante questo, è una settimana, anzi sono due settimane, che non parliamo d'altro, e c'è stata anche una riunione d'emergenza in videoconferenza di tutti i ministri dell'interno, e poi ne veniamo da due mesi con tutti i numeri che vi ho appena detto e non c'è uno straccio di riunione a livello europeo per cercare quantomeno di fare qualcosa, a questo punto direi per il prossimo anno. La musica, poi i nostri approfondimenti verso il Medio Oriente, Gwen Stefani su Giornale Radio, questa è Somebody Else's.

0: Allora, eccoci qua, pronti a ripartire con il racconto di questa giornata sulle frequenze di Summertime. E ripartiamo anche dalla guerra in Iran. Ci sono le dichiarazioni di Donald Trump arrivate quando in Italia stavamo andando a dormire, grosso modo, che sono anche, come dire, molto esemplificative del modo tutto suo che questo presidente ha di raccontare anche le cose più serie, ma ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Donald Trump ha detto: controlliamo lo stretto di Hormuz al 100%, e quindi ci verrebbe da dire allora perché non è stato aperto, così dichiara il tycoon nello studio ovale. Poi torna sull'Iran e dice: possono creare problemi? Sì, possono farlo, ma sono al verde, non hanno soldi. Anche qui, insomma, il campo di battaglia, tra virgolette, dice il contrario. Trump ha definito il blocco navale statunitense contro le imbarcazioni dirette in Iran un muro d'acciaio, un sistema infallibile, e poi ha descritto la situazione nello stretto con l'Iran come un po' complessa. Di tanto in tanto piazzano una mina e noi le troviamo, ha aggiunto il presidente. Queste sono, diciamo, le ultime news che abbiamo dalla situazione medio orientale. Si continua a vivere dunque in questo stato permanente di blocco, ecco, diciamo così, sia fisico, ecco, dello stretto, sia delle cosiddette trattative. Le novità in tal senso, quindi, quando fortunatamente comunque non sono i bombardamenti, sono solo le dichiarazioni, e quando le dichiarazioni sono quelle di Donald Trump, è evidente, insomma, che ci muoviamo su un terreno particolarmente spinoso. Il tema a questo punto è cercare di capire come si possano muovere gli equilibri, che però vedono veramente tutta una serie di attori coinvolti a questo punto, che rendono estremamente complessa la gestione della questione. C'è anche il fatto che, ad esempio, Israele, che di certo guarda alla questione da un punto di vista interessato, sta continuando a violare il cessate il fuoco raggiunto a giugno con il governo libanese su quello che è un altro fronte, il fronte è quello contro Hezbollah, che, lo sappiamo, è finanziato, è un'organizzazione finanziata da Teheran, insomma, la ricetta israeliana è dunque quella del combattimento a prescindere, lo ha riferito il portavoce dell'ONU, Farhan Haq, citando le forze di pace della missione UNIFIL. Dunque si combatte nel sud del Libano, e questo spiega anche le enormi difficoltà che Donald Trump sta affrontando, insomma, per uscire dal conflitto. Proviamo a tracciare qualche conclusione su quello che abbiamo appreso oggi, su quello che ci può aspettare nei prossimi giorni. In collegamento con noi Daniele Ruvinetti, Senior Advisor della Fondazione MedOr. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, la situazione è quella di una stasi, diciamo così, in cui, lo dicevo poco fa, l'unico appiglio che abbiamo per provare a capire qualcosa noi, diciamo, comuni mortali, sono le dichiarazioni di Trump, che però, insomma, affettano un po' con l'accetta una questione estremamente complicata. È vero, come dice Donald Trump, che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz e che ormai il Teheran è al verde, si arrenderà per mancanza di fondi? Questa è stata un po' la lettura che ha dato il presidente americano nelle ultime ore.
1: No, secondo me purtroppo non è così, nel senso che il controllo dello stretto di Hormuz, insomma, rimane in qualche modo fortemente influenzato dall'Iran, anche per motivi, diciamo, di conformazione geografica

0: Rimane comunque un forte controllo sullo stretto di Hormuz degli iraniani. Gli iraniani non avevano mai provato prima l'arma, diciamo, della chiusura dello stretto di Hormuz. L'hanno provata perché erano appunto, diciamo, fortemente attaccati sia da Israele che dagli Stati Uniti. Hanno visto che quest'arma, che forse è la vera arma nucleare loro, funziona e che riescono appunto a bloccare, a mettere in difficoltà i commerci e le economie mondiali o di gran parte del mondo, di creare problemi energetici in parte del mondo, e quindi se lo tengono stretto, rivendicano diciamo una loro non solo controllo ufficiale, ma anche eventualmente il pagamento di pedaggio di servizi marittimi. E sul tema economico sicuramente l'Iran è in difficoltà economica, però ci siamo abituati a vedere paesi come l'Iran, e possiamo fare l'esempio della Russia, che noi pensiamo che diciamo, mettendoli in qualche modo in difficoltà economiche, cedano, cosa che, come vediamo con la Russia, non sta succedendo, perché poi un paese come l'Iran, e come già sta facendo la Russia, entra in un'economia di guerra. Sono paesi abituati a soffrire, tra virgolette, in cui non c'è un consenso interno, perché il consenso viene brutalmente soffocato, diciamo, ecco. Esatto, e quindi la popolazione soffre, ma nessuno reagisce, perché sono delle dittature. Nelle dittature i paesi possono andare avanti per tanto tempo.
1: È proprio così, ed è il motivo per cui, insomma, in realtà i problemi economici del conflitto paradossalmente colpiscono più Donald Trump che il regime iraniano, non in termini, come dire, di quantitativi, ma in termini poi di consenso, in un paese che invece lo utilizza ovviamente come per decretare chi governa. Andrei a chiederti, perché stavi introducendo, no, il tema delle difficoltà economiche, nasce anche dal fatto che è un mondo che fa la guerra in maniera molto diversa da come la faceva qualche anno fa. Oggi anche i paesi, tra virgolette, più deboli hanno tutta una serie di tecnologie, di modalità di controbattere alle grandi potenze. Questo influisce, tu credi, anche nel modo in cui si proverà a fare la pace? Perché, insomma, ci hanno sempre detto che la pace si può iniziare a fare quando cessano i bombardamenti. Insomma, le notizie che arrivano da Hormuz parlano di una strada ancora in salita in tal senso.
0: Sì, ma allora, prima di tutto, a me era abbastanza chiaro fin dall'inizio che era praticamente impossibile fare un cambio di regime solamente con i bombardamenti, insomma, quindi questo era impossibile dal mio punto di vista, per il semplice fatto, uno, è che è un paese con oltre 90 milioni di persone, con almeno 3 milioni di persone armate, quindi che hanno, diciamo, una pistola in tasca, come dico io, e quindi solamente quei bombardamenti sarebbe stata molto difficile, anche perché non c'era all'interno una milizia o un gruppo armato pronto a ribellarsi dall'interno che tu potevi aiutare. In Iran non c'era, c'erano i manifestanti, che però è gente normale, che se non è armata come avrebbe potuto andare a prendere il potere a Teheran? Quindi questo a me era molto chiaro. Non era paragonabile con quello che è successo in Siria o in Libia o in altri teatri, dove dentro c'erano delle milizie che sono state aiutate da fuori, che hanno marciato contro il dittatore o contro il governo, diciamo, di quel tempo. Dall'altra parte, come dicevi giustamente tu, oggi appunto, proprio perché le tecnologie, e quindi l'Iran su questo punto di vista fa scuola, perché utilizza dei droni che vende anche alla Russia, che utilizza in Ucraina, che sono i droni famosi Shahed, dei droni piccolini che costano poco, che però fanno molto male e che ne puoi produrre in grande quantità, e che magari appunto gli Stati Uniti, per intercettarli, utilizzano dei missili intercettori che costano invece milioni di dollari, no? Quindi è chiaro che oggi le guerre sono totalmente cambiate, lo vediamo anche sul fronte russo-ucraino, dove si utilizzano i droni per colpire il singolo uomo ormai. Cioè, è fatto quasi tutto da una guerra da droni. Abbiamo visto l'Ucraina, che ha in qualche modo resistito alla grande armata russa, che poi si è rivelata non essere la grande armata russa, ma che comunque con la tecnologia è riuscita e sta riuscendo a resistere, a creare anche grandi problemi.
1: Anche forse. Certo, questo è un ci po' deve lo scenario
0: far... chiaro, esatto, questo ci deve far capire che esatto, che le guerre vecchio stile non ci sono più, che anche oggi piccoli paesi, che però sono ben organizzati, possono in qualche modo resistere, a meno che non c'è un'invasione di terra, che però costa tante vite.
1: Eh sì, e costa anche consenso politico, e questo è un altro tema, insomma, su cui occorrerà tornare. Io, insomma, ringrazio molto Daniele Rovinetti per essere stato con noi quest'oggi.

0: scenario medio orientale sempre ovviamente sotto controllo su queste frequenze. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, una breve pausa, poi torniamo insieme, parliamo di Spagna, parliamo anche della contestazione al ministro Salvini in Sardegna mentre assisteva a un concerto in onore di Fabrizio De André. Tutto questo tra pochissimo qui su Summertime.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8:31.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Il traffico si presenta ancora scarso e decisamente sotto la media di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola, da segnalare solo una coda dovuta ad un incidente in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, per lavori possibili rallentamenti in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Genova, in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Calenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti per lavori inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Allora eccoci qua, sono le 8:32 di questo 11 di agosto e Summertime riparte, siamo sostanzialmente al giro di boa di questa nostra parte insieme, io sono Francesco Massardo e andiamo avanti insieme fino alle 10 per l'appunto, poi arriva Vicky Mangone con i suoi ospiti e i suoi approfondimenti e insomma intanto leggo un paio di messaggi che ci sono arrivati. Mary ci parla dell'eclisse, dice qui in periferia di Roma gli edicolanti non vendono Cosmo 2050 che realizza un numero speciale proprio per l'eclissi, ci chiede se andando nel centro di Roma affrontando il caldo lo troverà, sì, diciamo che è stata fatta anche una stampa eccezionale per questo numero e ci auguriamo che il centro di Roma ne sia fornito. L'invito comunque è anche ad andare sul sito di Cosmo 2050 e provare a scrivere, ovviamente il direttore editoriale risponderà fornendovi tutte le indicazioni del caso. Poi la domanda per gli occhi: serve la lastra? Io ne ho un pezzetto, bastano gli occhiali da sole? Allora la risposta è che la prudenza deve essere estrema, ecco, in questa situazione, e non bastano gli occhiali da sole, o meglio, dipende da che tipo di osservazione volete fare. Se si tratta semplicemente di dare un'occhiata al sole, ecco, sì, vanno bene gli occhiali da sole, sarà anche, diciamo, al tramonto, quindi meno intenso rispetto ad altri momenti della giornata, ma se, come immagino, ci sarà un'osservazione prolungata, ecco, anche con gli occhiali da sole non è mai una buona idea fissare il sole per tanto tempo, servono le lastre, non dubitiamo, ecco, che in questi giorni se ne trovino parecchi, ecco, se uno ha bisogno di acquistarle per l'osservazione di domani dell'eclissi solare. Poi c'è il nostro caro Gabriele da Milano che saluto, che ci dice ben ritrovati, e poi ci manda un meme, così si chiamano, ecco, di Tajani che avrebbe detto di allontanarsi dalla lava dell'Etna se è calda, è una, diciamo, citazione della sua uscita sui droni, non è una notizia vera, visto che ci chiede ma l'ha detto veramente, no, non l'ha detto veramente il ministro Tajani. Vi devo un'informazione al volo sul prezzo del petrolio che si unisce peraltro al nostro discorso sul Medio Oriente di qualche minuto fa, ancora in rialzo questa mattina, ritmi però più lenti rispetto al balzo di ieri, ipotesi dell'accordo sullo stretto di Hormuz che si allontana, e così sul WTI il contratto per settembre sale dello 0,3% a $82,37 al barile, andamento simile per il Brent a ottobre, più 0,25%, sfiorando $88. E allora tanti altri temi in arrivo tra poco, ancora la musica ci porta dai Depeche Mode, questo è un pezzo bellissimo che si chiama Enjoy the Silence, poi noi rientriamo, parliamo di Spagna, dei rapporti complicati con Roma.

0: E allora ripartiamo con il racconto della giornata su Summertime, ripartendo dalla Spagna. Ovviamente sono giornate ancora complicate per la gestione della post-crisi, ecco, diciamo a Ceuta, con moltissimi minori che peraltro sono ancora minori non accompagnati, di cui ovviamente adesso il governo spagnolo, il governo europeo in qualche modo dovranno prendersi cura, ma poi ci sono tutte le conseguenze politiche interne e esterne. Il rapporto con l'Italia, insomma, lo sapete, sta creando non pochi problemi, non tanto per le persone migranti in questo caso, quanto per i turisti che si muovono tra i due paesi ogni estate, e sono ovviamente tanti. In collegamento con noi abbiamo Barbara Celis, giornalista freelance, collabora con El País e con La Marea. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Ecco, quali sono in questo momento gli highlights, diciamo così, le notizie principali che arrivano a partire proprio dal territorio, ecco, da Ceuta, che continua a chiamare comunque uno stato d'emergenza per una città che, insomma, vive una situazione comunque complicata, anche se la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone migranti sono state rimpatriate in Marocco, e soprattutto sta diventando un tema politico anche all'interno del paese, nonostante sia a pieno agosto, ecco, si parla soprattutto di questo.
1: Sì, allora la situazione principale, il problema principale adesso è la situazione dei minori, dei migranti minori che non sono andati via. E per il momento la polizia ne ha registrati almeno 1.400, però ci sono ancora centinaia che, per esempio, ieri stavano facendo la fila per poter essere registrati dalla polizia, perché praticamente una volta che sei registrato il tuo caso comincia, diciamo, le procedure ufficiali, non puoi essere espulso, quindi tutti loro cercano di essere iscritti dalla polizia il prima possibile. Questo è un problema, perché quando se Ceuta non può mantenere tutti, e ovviamente ci sono troppi, la legge spagnola dice che questi minori devono essere mandati ad altri centri per minori nel territorio spagnolo. E qua è adesso la crisi più grave, perché molti delle province spagnole, dei territori spagnoli, dicono che loro non vogliono prendersi in carico questi ragazzi. C'è una riunione giovedì tra, diciamo, i capi di tutte le autonomie spagnole per vedere come, diciamo, si dividono questi minori tra di loro. Però ovviamente quelli del Partito Popolare, cioè dell'opposizione, già hanno detto che loro non ne vogliono sapere niente. In più ci sono tre comunità che governano insieme a Vox, che è proprio l'estrema destra, e questi direttamente hanno detto che loro non si presenteranno neanche a questa riunione. Quindi il problema più grave in questo momento è questo: come gestiamo questo?
0: Ecco, è chiaro che oltre ai problemi interni ci sono poi i problemi, diciamo, verso l'esterno. Sappiamo di quanto accaduto con l'Italia, peraltro proseguono almeno fino a Ferragosto i controlli reciproci. Diciamo, che sensazione hai? Come è stata percepita questa mossa da parte della Spagna? In un primo momento Pedro Sanchez ci ha tenuto a ricordare i numeri sui migranti irregolari, che sono decisamente peggiori, per così dire, in Italia rispetto alla Spagna. Poi però c'è stata una sorta di escalation. In Italia si continua a tirare dritto nonostante i controlli non abbiano prodotto risultati. In Spagna anche si andrà avanti con i controlli, tu credi, fino a che non sarà l'Italia, diciamo, a restringere questa decisione?
1: Secondo me sì, tutto indica che sarà così, soprattutto perché questo, in realtà, quello che ha fatto Sanchez è una risposta diplomatica, no? Di solito quando un paese prende una decisione considerata diciamo, chiamiamola un po' assurda, no? Perché in effetti il fatto che l'Italia abbia restritto Schengen per quello che è successo in Ceuta, quando Ceuta non è neanche parte di Schengen, cioè quelli che entrano ed escono da Ceuta devono far vedere i passaporti, non è come se fossino a Madrid o Barcellona, sì. No? E quindi la Spagna ha detto: guarda, questo è assurdo, adesso se non smettete, noi facciamo la stessa cosa. Poi d'altra parte c'è anche la Comunità Europea, perché sapete che dall'Europa hanno chiamato sia la Spagna che l'Italia per dire finitela con questa cosa, perché la cosa più importante in una situazione come questa è la collaborazione tra paesi europei e non potete minare la fiducia, la cosa più importante nella Comunità Europea, no? La fiducia tra i paesi, se voi la minate, cioè il poco che abbiamo si sfuma, e quindi la situazione è così. Però io, da quello che so, ho amici che vengono dall'Italia, vanno in Italia. Io adesso sono in Spagna, torno venerdì in Italia e non so cosa mi incontrerò, ma agli aeroporti in alcuni ci sono stati proprio casini. Ieri per esempio raccontavano di tutta una famiglia che è dovuta rimanere in aeroporto per 10 ore perché per il passaporto del bambino, insomma.
0: Sì, a Menorca, se non sbaglio. Assurde, no? È chiaro che si arriva, diciamo, a questa totale assurdità, che appunto avrà poi anche delle conseguenze, immaginiamo, in termini di consenso. Hai però citato, e chiuderei su questo tema che è importante, hai parlato di come ha reagito l'Unione Europea. È stato un rimprovero più all'Italia, diciamo, che alla Spagna, poi però l'invito a utilizzare la solidarietà. Però resta il tema che al momento la crisi di Ceuta sta rimanendo una questione solamente spagnola. Non ci sono in Europa in questo momento capi di Stato, di governo, che si sono offerti di aiutare. Insomma, questo è un altro tema che immagino di cui in Spagna si stia parlando. La Spagna sembra molto isolata, ecco, in questo suo approccio verso la crisi migratoria.
1: Sì, perché tra l'altro, cioè, bisogna anche ricordare che la Spagna ha uno dei pochissimi governi progressisti di tutta l'Europa in questo momento, quindi Pedro Sánchez è abbastanza solo. Infatti adesso c'è anche un'altra minaccia, che vedremo cosa succederà, perché sembrerebbe che nelle reti sociali stanno chiamando a un'altra, tra virgolette, invasione il 15, e infatti la Spagna ha già provveduto, ha tolto tutti i permessi di vacanze alla polizia e ai militari che stanno a Ceuta, ha incrementato la presenza in caso succeda qualcosa. Ovviamente dopo quello che è successo sembra difficile pensare che dal Marocco ci sarà un'altra valanga di persone, no? Però l'effetto chiamata delle reti sociali oggi è assolutamente imprevedibile.
0: Eh sì, è uno scenario che è stato ipotizzato, è anche il motivo per cui, diciamo, tra virgolette, al momento l'Italia ha detto di voler mantenere il blocco di Schengen, proprio questo possibile nuovo arrivo. In realtà sappiamo, insomma, che a prescindere se ci sarà o no il tema dei confini è un tema più di propaganda che di reale controllo dei flussi, ma vedremo. Io intanto ringrazio molto Barbara Selis, dunque anche, insomma, in bocca al lupo per il rientro in Italia nei prossimi giorni, ecco, per attraversare quel confine aereo che è diventato così complicato pure all'interno di due paesi europei. E allora, intanto cambiamo argomento, noi andiamo su un tema di politica interna, se così si può dire, che però ha suscitato parecchio interesse per un tema che si è riproposto con due facce diverse, diciamo, negli ultimi giorni, cioè il rapporto tra la politica, in particolare la politica di destra, e la cultura, in questo caso i cantautori di sinistra. Prima è accaduto con il lutto per Francesco Guccini, con la Premier Meloni che ha detto: io lo ascolterò anche se lui mi detestava, e molti, insomma, sono scattati dicendo è un'appropriazione culturale. Poi c'è stato il video che sta facendo il giro del web, che ritrae nella giornata di ieri una spettatrice interrompere il concerto di Diodato, era in realtà domenica sera all'Agnelli bagnata a tempo Pausania per la presenza del vice premier Matteo Salvini nell'ambito di un festival, il Time Jazz, che ogni anno vede protagonista un ospite musicale, appunto Diodato, omaggiare Fabrizio De André in quella che fu la sua storica residenza in Gallura, oggi diventato un piccolo resort immerso nel verde e gestito dalla moglie, la seconda moglie di Fabrizio De André, Dori Ghezzi. E dunque anche qui si divide la critica tra chi dice Salvini aveva diritto a stare lì, non doveva essere contestato, e chi dice cosa ci fa Matteo Salvini ad ascoltare un concerto di De André. E sul tema è intervenuta peraltro anche la nipote di Fabrizio De André, Alice De André, dicendo sostanzialmente, dando ragione alla contestatrice, dicendo: se volete omaggiare mio nonno dovete prendervelo tutto, anche con le sue critiche al tipo di politica portata avanti, diciamo, ad esempio da Salvini. Allora abbiamo in collegamento con noi, in quanto difensore della terra sarda, De Andreiano di ferro, ma soprattutto collega qui su Giornale Radio, lo ascoltate tutte le mattine con L'Attimo Fuggente, poi con Il Punto G, Giuliano Guidabardi. Intanto grazie per essere con noi, ciao Giuliano, benvenuto.
2: Grazie a voi caro Francesco, buongiorno a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, è un piacere tornare anche allora, dalle ferie per ascoltare.
0: Immagino, sì. che idea ti sei fatto, ecco, di quanto accaduto nella tua Sardegna? Il tema, ripeto, si lega anche, se vogliamo, al ricordo di Meloni di Guccini. È appropriazione culturale o è censura della sinistra nei confronti dei politici di destra?
2: Ma la cultura non si può appropriare, la cultura non è di nessuno perché è di tutti, non esistono santuari, non esiste, l'idea di cultura è contraria all'idea dei santuari, nessuno non ne sarebbe proprietario, figurati un po', neanche Fabrizio De André, delle stesse canzoni di Fabrizio De André e dell'idea di chi possa ascoltarle e di chi possa gradirle ed amarle, figurati se poi un esponente come De André, amante dell'anarchia e della libertà a 360 gradi, può pensare che addirittura il proprietario delle sue idee sia la povera nipotina di cui abbiamo appreso l'esistenza con questo video. Non scherziamo davvero, ognuno va a sentire, a vedere i concerti che vuole e che gli pare, e tutti quanti difendiamo il principio per cui ciascuno ascolta chi vuole e canta chi vuole. Pensa che le canto anche io, che sono stonato, le canzoni di Andrea. altro che ragioni politiche, questo mi sembra ben più grave.
0: Ecco, resta il tema, che è un tema che in realtà ha sollevato la nipote di De André, che non è stata Salvini ha parlato di una sorta di censura nei suoi confronti, in realtà, come dire, era una contestazione. De André amava le contestazioni, durante i suoi concerti le interrompeva per litigare eventualmente con il pubblico, non molto De Andreiana anche la posizione presa però da Salvini. Poi c'è stato anche un intervento, non so se vuoi fare un commento, di Dori Ghezzi, sì, che ha cercato di pacificare, che in realtà ha fatto un po' infuriare i fan di De André, che dicono ma insomma ci aspettavamo una presa di posizione più politica, diciamo.
2: Ma scusami, De André amava le contestazioni a se stesso, ai propri concerti, sì, a chi andava, sì, ai suoi concerti e lo contestava, e ben vengano. Ma qui De André riposa sereno e dovrebbe continuare a riposare sereno, esistono le sue canzoni, che c'entra contestare Salvini? Salvini lo contesti nelle piazze, nelle manifestazioni, in Parlamento, nell'attività politica, ma quella era un'occasione per stare insieme, per ascoltare tra l'altro da un interprete bravo come Diodato la musica di De André in un festival che è quello di Paolo Fresu, che ha livelli internazionali strepitosi, si ascolta la musica, e tutt'al più qualche contestazione si potrebbe fare a chi stecca sulle canzoni di De André, ma Salvini era uno spettatore, perché renderlo così importante? Perché renderlo centrale in un concerto qualsiasi? Perché pensare che uno non possa andare dove gli pare? Ora io penso che sia gravissima questa idea che gira per il mondo ultimamente, che ci siano le chiese nelle quali possono entrare solo gli adepti di quella religione. Nelle chiese si entra tutti. Sai che tu ed io possiamo, ora non so se tu sia musulmano, però potremmo andare serenamente in moschea e pregare per quel Dio, o assistere mentre altri pregano con rispetto. Non bisogna essere necessariamente dei cristiani cattolici per partecipare alla messa. Insomma, già nelle chiese, ma addirittura ai concerti, viva Dio, no. Viva la libertà, e viva la libertà di ciascuno di andare dove ritiene. C'è un altro concetto molto curioso sotto, sul quale sono sicuro che la tua ironia potrà ben esercitarsi, e cioè l'idea che ci sia una specie di trasmissione di tutela per via genetica, cioè che la nipote sia in qualche modo detentrice dell'idea del nonno. Insomma, la nipote di André credo che conosca le canzoni di André meno bene di quanto facciamo tu ed io, ad esempio.
0: E questo è anche possibile, peraltro a tal proposito ti dico che lo stesso De André, ecco, disse: quando a mio padre si spezzò il cuore non ho provato dolore, quasi a voler dire che non è assolutamente necessario che siamo affezionati ai genitori, come invece diceva, ecco, il Vecchio Testamento, ma questa sarebbe un'altra storia. Ti chiedo in conclusione, intanto se poi ritieni che ci sia però un po' di strumentalizzazione anche da parte di Matteo Salvini, che insomma, per carità, potremmo anche pensare che in buona fede sia un amante delle canzoni di De André, pur non avendone compreso evidentemente alcuni testi, oppure se sia anche andato lì quasi con la speranza di essere contestato. E questo secondo me si lega un po' anche al tema però di Giorgia Meloni, che fa quel post in ricordo di Guccini, ma non si limita a ricordarlo, punzecchia la sinistra, insomma è un gioco che alla fine mi sembra faccia il gioco, appunto, come ci stavi raccontando, in questo caso dei politici di destra, però insomma chi è che lo innesca è sempre un po' complicato da andare a
2: vedo
0: a
2: che
0: capire.
2: Tu ambisci ad essere uno, un nuovo nipote di De André, cercando di capire quale sia la quantità di cose che Salvini ha capito delle canzoni di De André. Le avrà capite esattamente come le abbiamo capite tu ed io, forse in maniera diversa, forse se le canta anche lui. La cultura è libera, ognuno fa e canta e va a vedere i quadri, legge le opere, canta le canzoni di chi preferisce. Non c'è un detentore, non c'è il guardiano del faro. Ecco, non c'è il custode incaricato, ognuno ha diritto di interpretarle.
0: Non ci vedi un po' di strumentalizzazione
2: come...
0: dietro?
2: Io vedo dietro strumentalizzazione anche nelle persone che mangiano un piatto di spaghetti, perché ormai è tutto strumentalizzato. Non credo che questo giovi né alla politica né al giornalismo, e soprattutto non credo che giovi alla nostra convivenza civile. Forse faremo meglio a parlare delle questioni serie che ci riguardano nelle sedi proprie, affrontando gli argomenti in maniera consapevole, costruita e approfondita. Così, sai, non so, vabbè, è agosto, parlano tutti.
0: E allora io non posso che salutarti, Giuliano, chiedendoti a questo punto, tipo a mo' di consiglio musicale, ecco, per il popolo di Summertime, qual è la tua canzone o l'album, se vuoi, ecco, di Fabrizio De André che consigli per questa estate, o una canzone che ti è particolarmente cara?
2: Questa è una domanda davvero difficile, comunque rispondo in fretta: non al denaro, non all'amore né al cielo, e il suonatore Jones, che adesso, se noi abbiamo ancora quel regista svelto, sveltissimo e super intelligente che Peter Bescapè, partirà immancabilmente.
0: E allora, insomma, sì, dall'antologia di Spoon River, il suonatore Jones, ringrazio Giuliano Guidabardi per essere stato con noi, insomma l'ho chiamato in causa e gli ho rubato anche un po' di ferie, diciamo così, ma lo riascolterete presto ovviamente su queste frequenze, non credo, per parlare di questa contestazione salviniana. E allora noi andiamo verso la chiusura leggendovi ancora qualche notizia, poi ovviamente vogliamo sapere la vostra su questo tema, è appropriazione culturale quella che stanno facendo i politici di destra nei confronti dei cantautori della sinistra, diciamo, poi ovviamente sono tutte un mondo un po' stereotipato, oppure la libertà, quella che appunto cantava il suonatore Jones, che sentite qui in sottofondo, è assoluta, e quindi chiunque deve ascoltare in ogni momento quello che vuole senza che per questo debba essere contestato. Insomma, il tema è quantomeno interessante. C'è una notizia che volevo darvi prima di salutarvi per ascoltare il notiziario, che arriva in realtà dalla Turchia, ed è una notizia che, per chi è appassionato, ecco, di questo paese, può essere una notizia di portata storica. Il Parlamento turco infatti ha dato l'ok a una legge storica, appunto, per un'amnistia limitata ai militanti del PKK. Sapete, il PKK, l'ex, perché ormai è in scioglimento, gruppo terroristico curdo, diciamo, che appunto rivendicava anche attraverso l'uso della lotta armata l'indipendenza del Kurdistan o quantomeno l'autonomia della comunità curda. Ebbene, i parlamentari turchi hanno approvato questo disegno di legge che offrirebbe un'amnistia per questi ex militanti. È un primo passo volto a porre fine forse a decenni di violenze estremamente sanguinose, soprattutto nella parte orientale del paese. Un testo che prevede il ritorno alla vita civile per alcuni combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK sta appunto per Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che depongono le armi, approvato con 468 voti favorevoli, 88 contrari e 6 astensioni. Disegno di legge che non fa alcun riferimento però alla sorte del leader del PKK, Abdullah Öcalan, attualmente in carcere, che si è fatto promotore di questo processo, che secondo una lettura un po' partigiana ha offerto anche questo processo come carta, ecco, per giocarsi la sua liberazione. Il testo prevede il ritorno alla vita civile per alcuni combattenti che depongono le armi, ma non specifica quale sarà il destino appunto del 77enne fondatore del PKK, che dal 1999 sta scontando l'ergastolo in regime di isolamento. Insomma, è una notizia importante che mostra quantomeno una volontà da parte del governo turco di provare a mettersi alle spalle quello che è stato quasi una sorta di guerra civile nel paese, su fratture anche di tipo religioso. Vedremo se ci sarà qualche novità in tal senso. Sono quasi le 9, allora noi ci fermiamo per ascoltare insieme le news e poi rientriamo per l'ultima ora da trascorrere insieme. Abbiamo ancora tanto di cui parlare perché vi portiamo come sempre in giro per il paese. Parleremo anche di sport con le ultime, sia sul calcio sia sugli altri sport appunto, e poi ambiente, turismo, cultura, insomma. Rimanete qui con noi su Summertime, sosta brevissima.
3: Giornale radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto, lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Tragedia ad Amorosi, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano è morto dopo essersi tuffato nel fiume Volturno. Il giovane, che era con un gruppo di amici tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano, è stato travolto dai vortici del fiume e non è riuscito a tornare in superficie. Il corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Buongiorno Francesco, Peter e Giuliano. Emilio Massa. Vedo che però i messaggi degli ascoltatori latitano in questo periodo. Io no. Ad ogni modo, io do torto alla contestatrice, perché, come ha detto giustamente Giuliano, non ti puoi appropriare, cioè, un libro, una poesia, una canzone o qualsiasi cosa, un'opera, non è che ha un perimetro invalicabile, è di tutti, è un patrimonio di tutti, per cui per quanto mi stia lì Salvini, non è che do ragione a lui, do ragione alla contestatrice, cioè do torto alla contestatrice, secondo me. E comunque, buona giornata e buon Ferragosto.
4: E allora, un buon Ferragosto, una buona giornata anche a Emilio. Mi accodo, insomma, alla sua giusta protesta. È vero che è un agosto sonnecchioso e caldo, ma aspettiamo tutti i vostri messaggi, anche ovviamente per inoltrare eventualmente nuovi temi o per dirci la vostra su questo evidentemente abbastanza divisivo che vi abbiamo posto qui su Summertime. Ossia, insomma, è corretto contestare, in questo caso Salvini, ma chiunque, insomma, un politico che non rispecchia magari gli idee, ecco, delle canzoni di un cantautore. Certo, in tutto questo c'è il tema che non si può sapere che cosa avrebbe risposto lo stesso Fabrizio De André, però insomma, conoscendolo, avrebbe detto che se non sono gigli, sono pur sempre figli, ecco, diciamo così, e quindi è un modo molto poetico di dire volemo se bene. Tra poco qui su Summertime vi riportiamo in giro per il mondo, poi anche un po' di approfondimento sportivo. Voglio darvi proprio al volo una notizia di quelle bomba che fanno anche un po' sorridere, che però è una notizia di relazioni internazionali in qualche modo. Pensate che il Ministero della Cultura della Guinea, che è un paese, lo so che lo state cercando sulle mappe, si trova nell'Africa occidentale, ha chiesto che la Francia restituisca al paese il teschio, sì, un teschio di Bocar Biro, che visse nella seconda metà dell'Ottocento e fu uno dei principali oppositori del colonialismo francese. Una richiesta che fa parte di una più ampia iniziativa avviata dal governo guineano per celebrare la propria storia, la propria cultura. Dunque la notizia in realtà sta iniziando a circolare ora sui media europei, ma è una richiesta inviata formalmente lo scorso 27 luglio ed è possibile grazie a una legge francese pensata proprio per facilitare la restituzione di resti umani reperti sottratti al loro tempo dalle ex colonie in Africa e in Asia. Parliamo dell'ultimo capo militare, politico e religioso dell'allora stato indipendente e musulmano del Fouta Jallon, che occupava quella che oggi grosso modo corrisponde alla parte centrale della Guinea, che fu ucciso e decapitato dalle truppe francesi nel 1896, Bocar Biro Barry o Boubacar Biro, come viene chiamato. Appunto è stata chiesta la restituzione di questo teschio e il ministro Moussa Silla ha detto che una volta ottenuti i reperti non verranno esposti nei musei, visto che per la cultura locale sarebbe degradante, ma saranno sepolti come da tradizione in luoghi ancora da stabilire, insomma dai tempi di Antigone, ecco, di Sofocle, il tema della sepoltura attraversa le culture e le storie, è un racconto di restituzione di aspetti coloniali. A questo punto io suggerirei facciamo anche noi una postilla per riavere la nostra Gioconda dai francesi, ovviamente una battuta, ma sappiamo che è un tema ampiamente dibattuto. E allora ripartiamo dalla musica su Summertime qui su Giornale Radio con Peter Bescapè in regia e anche in versione DJ. Questi sono i Blink, questa è Fell in Love.

Eccoci qua, ci siamo fatti anche un po' rock per entrare nell'ultima ora di Summertime che trascorriamo insieme. In realtà poi Summertime prosegue per di fatto tutta la giornata, tra poco arriva Vicky Mangone, ma ripartiamo anche dalle notizie sportive che insomma non mancano, tra poco anche un po' di approfondimento calcistico, però ci sono insomma tutte le notizie che arrivano dagli europei di nuoto e poi anche quelli di atletica che sono iniziati. Purtroppo non solo ottime notizie, ad esempio il noto 21enne saltatore italiano Mattia Furlani ha dovuto abbandonare gli europei che sono in corso a Birmingham in Inghilterra a causa di un infortunio alla coscia destra. Ha effettuato un solo salto al termine del quale, peraltro non al suo diciamo livello abituale, ha fatto evidenti gesti per segnalare l'infortunio, tanto che ha dovuto lasciare la pista su una carrozzina. Parliamo del campione del mondo in carica fino a qualche mese fa, evidentemente considerato favorito per vincere la medaglia d'oro, ma a maggio si era infortunato in Cina durante un meeting di Diamond League e evidentemente non ha mai del tutto recuperato da quell'infortunio. Pochi giorni fa aveva detto che avrebbe preferito arrivare agli europei in modo diverso e forse neanche lui però immaginava un finale del genere. A questo punto il favorito per la vittoria era diventato, dopo appunto la sua uscita, il greco Miltiadis Tentoglu, vincitore delle ultime tre edizioni degli europei. Vedremo come andrà a finire. Francesco Inzoli, intanto 21enne milanese, ha fatto un eccellente salto da 8,34 metri, qualificandosi per la finale che si terrà martedì sera. Ma arrivano insomma delle novità importanti anche dal mondo sportivo e dagli stessi europei, di cui vale la pena ovviamente parlare, perché c'è un'Italia che fa parlare di sé, lo fa anche agli europei di nuoto. Razzetti è d'argento e si sono qualificati in finale tutti i big azzurri. Il ligure in particolare finisce secondo nei 400 misti, è un'edizione insomma magari non da record ma assolutamente straordinaria per quanto riguarda il nuoto italiano in senso lato, diciamo così. E poi appunto agli europei di atletica anche una doppietta azzurra importantissima nel lancio del peso, oro per Fabbri e argento per Veir. Al netto dell'infortunio di Furlani, l'Italia è partita bene anche lì. Noi tra poco andiamo a parlare anche di calcio. Tra le novità in tal senso però continua a tenere banco anche la questione più politica che calcistica: che fine farà il buon Gianni Infantino? Ci sono anche le parole di Donald Trump, corso in soccorso dell'amico sempre più sotto pressione da parte delle confederazioni, diciamo così, continentali, soprattutto dell'Europa e del Nord America, ma anche insomma di quella africana, per l'inedito tentativo di ingresso di investitori privati nella gestione dei mondiali. La FIFA, ha detto Trump, commetterebbe un errore gravissimo se per qualsiasi motivo prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente Gianni Infantino. Una persona, dice Trump, eccezionale, ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo 4 volte superiore a qualsiasi altra edizione. Se dovesse andare via, l'evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività. Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione, dice Donald Trump. Allora, sul fatto che sia stata presa in considerazione anche l'idea di sostituire Infantino, direi che siamo già a buon punto, con alcune federazioni che hanno già ampiamente manifestato il loro dissenso. Sul fatto che senza Infantino, e presumiamo anche senza Donald Trump, ecco, i mondiali non saranno mai più così redditizi, potrebbe anche aver ragione il presidente americano. I mondiali sono stati un

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 e due minuti.
6: Giornale Radio News.
4: Music News. Informazione e musica solo su Giornale Radio. La radio libera di

mentre dalla regia ci stanno preparando un bellissimo pezzo che sicuramente tra poco ascolteremo, c'è anche un aggiornamento di cronaca, perché il bodyguard che è morto dopo il pestaggio, sapete, no, la questione del 34enne che è morto durante un pestaggio fuori da una discoteca, la procura di Paola ha indagato e già sono state fermate due persone, quindi c'è già una prima risposta dal punto di vista delle indagini. Io direi che a questo punto possiamo respirare un po' con la musica e poi torniamo insieme a parlare. Break.

0: Emma Harrigan dice Malcolm Todd, difficult love, un amore un po' difficile quando si spezza il cuore, caspita. Allora, noi siamo qui con Matteo Respinti che oggi ci ha fatto visita in studio e di questo siamo molto contenti, quindi dopo averci raccontato qualcosa del programma che sarà in onda la settimana prossima con Matteo Respinti e Nicola Compagnone in onda su Giornale Radio, adesso c'è un ultimo aggiornamento perché tra poco avremo un collegamento dall'Ucraina. Hai trovato qualche notizia in merito?
1: Proprio a proposito dell'Ucraina, l'ultima notizia di qualche ora fa: forti esplosioni causate dal lancio dei missili balistici della Russia hanno scosso le città ucraine, in particolare Zaporizhia. La particolarità è che, secondo il presidente ucraino, a colpire sarebbero stati missili nordcoreani. Sappiamo che ormai da diverso tempo, almeno un anno e mezzo, due anni, anche i soldati nordcoreani sono impegnati in Russia. Questo è uno dei primi raid con missili nordcoreani direttamente sulla cittadina di Zaporizhia.
0: Caspita, quindi ha proprio ragione chi dice che la Corea del Nord era completamente coinvolta in questo conflitto di fianco alla Russia, ovviamente. Ma sentiamo come si vive la situazione a Kiev, lo sentiamo da Ludovico Manzoni che ci fa il piacere di tornare con noi dopo che ieri già ci ha raccontato alcune cose del suo viaggio di questi giorni in Ucraina. Ludovico Manzoni, responsabile esteri dei Giovani Democratici, grazie ancora per essere con noi in un momento così difficile dall'Ucraina. Dove sei esattamente?
2: Sì, grazie a voi. Adesso sono in albergo a Kiev, sono
0: non
2: tornato a
0: casa. Non diamo l'indirizzo, non si sa mai, per carità,
2: no.
0: Però diciamo nella capitale, ecco, sei a
2: esatto,
0: Kiev.
2: Sì. Sono a Kiev, ho avuto modo di confrontarmi oggi con alcune persone, anche diciamo alcuni dirigenti politici molto vicini al governo. È una situazione molto precaria, sicuramente stanotte ci sono state delle esplosioni, sono arrivati dei

0: missili, ci sono stati dei danni importanti, in generale sono giornate molto pesanti perché, come vi avevo accennato ieri, è finita la contraerea, sono finiti i missili Patriot che permettono di intercettare i missili balistici russi e quindi di fatto l'Ucraina, pur riuscendo a intercettare la maggior parte dei droni russi, è esposta però al fuoco di qualunque missile balistico che arriva dalla Russia, come avete raccontato voi poco prima.
1: Certo. A Kiev immagino che ci sia paura, soprattutto di notte, ma ci sia anche molta abitudine a questo punto, a questo terrore.
0: Sì, gli ucraini ci tengono molto alla vita, al continuare la vita di tutti i giorni, i ristoranti sono aperti, i locali sono aperti, le chiese sono aperte, i teatri sono aperti, c'è molta gente in giro, insomma loro ci tengono anche molto a non arrendersi, diciamo, al terrore, a non arrendersi a questa guerra, a fare in modo di poter vivere al pieno le proprie vite, e questo ovviamente è di giorno. Di notte è molto diverso, c'è il coprifuoco, non si può andare per strada, e che arrivano la maggior parte degli attacchi. Ieri notte ci sono stati degli attacchi molto pesanti. Vediamo stanotte. Ieri notte l'allarme è suonato due volte. Quando suona, bisognerebbe, almeno sicuramente lo faccio io, ma dopo 4 anni e mezzo alcuni non lo fanno, di andare nei rifugi antimissili, rifugi antidroni, e poi molto spesso altro non sono che le cantine o gli scantinati sotto i palazzi. Ecco, però meglio di niente, meglio che restare esposti all'eventuale fuoco, all'eventuale attacco russo che sta
1: Certo.
0: arrivando sempre di più.
1: E infatti ti avrei proprio chiesto come vi tutelate, come cercate di proteggervi, soprattutto nelle ore notturne e soprattutto dopo che viene lanciato un allarme, appunto sembra che stia per arrivare un missile o una serie di missili. E quindi ce l'hai spiegato, insomma ci sono questi rifugi ove possibile si cerca di andarci.
0: Sì, diciamo, si vive la situazione abbastanza in diretta perché ci sono una serie di app, di canali Telegram che ti dicono quando arriva un attacco. Ovviamente ti dicono solo che arriva, non è che ti dicono dove arriva esattamente o il minuto in cui arriva, ma tu senti suonare la sirena, ti svegli soprassalto, ti vesti e provi a correre verso il rifugio più vicino, oppure cerchi di informarti su quello che sta succedendo. Insomma, però è una situazione ovviamente molto pesante perché immaginate di svegliarvi nel cuore della notte, due, tre, 7 volte mi era capitato la prima notte in cui ero ad Odessa, e questa è la vostra vita quotidiana da 4 anni e mezzo, ecco, sempre con il
1: Certo.
0: rischio di un attacco incombente.
1: Certo. Ma la vita quotidiana comunque continua, per quanto possibile, cioè a parte il periodo estivo, le scuole sono aperte, almeno nella capitale o nei principali centri dove, diciamo,
0: Sì, la
1: ecco,
0: vita
1: raccontaci un
0: continua
1: po' della vita quotidiana
0: assolutamente.
1: degli
0: No, la
1: ucraini.
0: vita continua assolutamente, si lavora, si va a scuola, si studia, si fanno attività. Ovviamente dipende dove, dipende dal contesto, perché le città del fronte, come Kramatorsk, adesso, appunto, negli incontri prima mi raccontavano che le città sul fronte di fatto stanno venendo evacuate perché si rendono conto che i russi distruggono qualunque approvvigionamento per l'inverno, quindi non ha senso per la popolazione stare lì. Questo ovviamente vuol dire centinaia e migliaia di profughi. Sicuramente verso l'ovest ucraino e forse anche verso il resto del paese. Adesso mi dicevano che a Odessa, vista l'intensità degli attacchi, alcune aule universitarie, alcuni convegni venivano cancellati. E poi ovviamente ci sono delle differenze nella vita pratica, perché ad esempio una cosa che si nota andando in giro per l'Ucraina è che ci sono molti meno uomini in giro. Perché? Perché c'è la leva obbligatoria e quindi tanti sono al fronte, tanti se ne sono andati all'inizio della guerra e sono fuori dal paese, alcuni hanno paura e stanno chiusi nelle case per non essere reclutati a forza ed essere mandati al fronte, per cui c'è la leva obbligatoria per gli uomini tra i 25 e i 60 anni. Quindi è una vita che, soprattutto a prima vista, se si trova in una città ucraina non del fronte, a prima vista può sembrare normale, ma poi ovviamente anche delle differenze molto sostanziali.
1: Ludovico, dove andrai nei prossimi giorni, quindi, dopo Kiev?
0: Sono stato prima a Leopoli, quindi Kiev è l'ultima tappa.
1: Ok,
0: Adesso
1: quindi a
0: resto
1: Kiev
0: qualche altro
1: rimani
0: giorno a
1: qualche
0: Kiev.
1: giorno, rimani qualche
0: Esatto,
1: giorno a
0: rimango
1: Kiev.
0: qualche giorno a Kiev, poi torno a Cracovia e nel weekend spero dovrei essere di ritorno a Milano.
1: Ecco, quindi hai potuto anche vedere in tutti questi viaggi come se c'è ancora quella solidarietà tra Polonia e Ucraina che c'era una volta. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa con il professor Aires, che conosce molto bene la Polonia, ci diceva che appunto all'inizio chiaramente erano stati accolti molti profughi ucraini, c'era stata una solidarietà molto forte, poi ovviamente c'è stata anche un cambiamento politico, no, nel paese, in Polonia, sì. E quindi è cambiato un po' il vento. Tu di passaggio
0: molto meno,
1: come l'hai vista questa situazione?
0: Ve lo posso raccontare perché il mese scorso sono stato a un convegno in Polonia dove c'era anche il viceministro della difesa, una serie, diciamo, di dirigenti di governo, e ho proprio percepito che questa solidarietà andava scemando, sia per delle preoccupazioni molto pratiche: c'è 1 milione di profughi ucraini tuttora in Polonia. Se l'Ucraina dovesse entrare all'Unione Europea, i polacchi sono spaventati perché i sussidi agricoli, che prendono in forma molto generosa, probabilmente andrebbero all'Ucraina. Ma poi ci sono anche delle motivazioni politiche. Qualche mese fa c'è stata una profonda crisi diplomatica perché il presidente Zelensky, in maniera forse un po' improvvida, ha nominato un'unità dell'esercito come una delle unità che nella Seconda Guerra Mondiale, diciamo, un'unità di ultranazionalisti che nella Seconda Guerra Mondiale sì, resistevano contro l'Unione Sovietica e altre invasioni, ma hanno anche sterminato decine di migliaia di polacchi in Galizia, e questo ha provocato una crisi diplomatica. Il presidente polacco ha revocato la più alta onorificenza della Polonia che era stata data a Zelensky. Zelensky, prima che gliela potessero revocare, l'ha restituita. Insomma, i rapporti sono piuttosto tesi, e questo l'ho visto anche al confine, perché di solito l'ultima volta che sono stato qui i controlli erano facili in ingresso e difficili all'uscita, di nuovo perché se sei un uomo potenzialmente potresti essere arruolabile,
1: quindi
0: ti controllano. Ma invece questa volta sono stato fermo 7 ore al confine polacco, cioè dalle 4 di mattina alle 11, quindi si vedeva che c'era qualcosa che non andava anche, diciamo, sul lato polacco.
1: Certo, ti ringrazio anche per questa testimonianza. Arriva ora una notizia che in realtà riguarda la Germania, però sai, il sospetto è sempre che quando si parla di droni non previsti arrivino dalla Russia, no? Almeno questa è l'ipotesi. Sentiamo da Matteo, che sta guardando le agenzie, qual è l'ultima notizia.
2: Ieri sospese le operazioni di volo all'aeroporto di Hannover in Germania tra le 4 e le 5:20 circa, quindi un'ora, 6 voli passeggeri hanno subito ritardi e un aereo cargo proveniente da Parigi ha dovuto modificare la propria rotta. Gli specialisti della Polizia Federale tedesca hanno disinnescato la questione, insomma.
1: Sono intervenuti, insomma, la questione. Sì, però è sempre un segnale, come dire, uno dei tanti che si inseriscono in queste difficoltà che sono un po' disseminati in Europa ultimamente, quindi fanno sospettare che ci sia forse un piano dietro. Chi lo sa? Lo scopriremo, non lo scopriremo, non lo so, ma comunque andremo avanti. Grazie a Ludovico Manzoni, responsabile esteri dei Giovani Democratici, che dall'Ucraina ci ha parlato della sua esperienza, e buona continuazione, poi buon rientro ovviamente, e buona fortuna a tutti gli ucraini. Grazie Ludovico.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima. Grazie davvero. Allora, Matteo, ci salutiamo per un po', direi. Tu continui in redazione, certo, a darci informazioni, e ti ringrazio anche per questo spaccato dalle agenzie e soprattutto queste anticipazioni sul tuo programma. Ricordiamolo, quindi la settimana prossima tu e Nicola Compagnone sarete in onda
2: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 del mattino.
1: E noi ti ascolteremo, vi ascolteremo sicuramente con piacere. Anzi, ne approfitto per salutare e ringraziare anche chi ci ha scritto, come Maria Teresa, Gabriele, che si erano un po' preoccupati sentendo problemi tecnici nostri che ci hanno impedito di arrivare ovunque, ma insomma adesso è tutto risolto, quindi continuate ad ascoltarci, e ovviamente questa è Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next,
3: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Le uniche segnalazioni al momento riguardano la 1. Per un incidente ci sono code tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, circa 3 km di code, inoltre sul tratto toscano della 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Per lavori poi code in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Insomma, una giornata un po' movimentata per noi per alcuni problemi tecnici, ma tutto risolto, e tra poco andiamo ad approfondire un tema che vogliamo esaminare da due punti di vista, perché riguarda il Libano ma riguarda un po' il tema in generale della pena di morte. Il Libano per la prima volta ha abolito la pena di morte, il Parlamento ha deciso che appunto non ci saranno più sentenze capitali. Questa è una notizia che personalmente a me fa piacere, ma vedremo che cosa significa per il Libano e che cosa significa in generale dare un segnale del genere in quell'area. Ne parliamo tra poco con due ospiti.

E insomma sono due grandi questi. We Made It Look Easy si chiama la canzone, Bon Jovi e Robbie Williams. Non so se li avete riconosciuti tutti e due, però sapendolo poi sì, si riconoscevano anche le loro voci. Parliamo di questa bella notizia, l'abolizione della pena di morte in Libano, e ne parliamo con Riccardo Nuri, portavoce di

0: Amnesty International Italia. Buonasera Riccardo, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, è una buona notizia in generale, sicuramente è una buona notizia per l'area, è un segnale che potrebbe essere importante nel momento in cui tra l'altro Israele sta invece reintroducendo la pena di morte solo per i palestinesi. Quindi in Libano la notizia qual è e come la possiamo commentare?
1: La possiamo commentare in modo molto positivo. Aggiungerei che la giornata era iniziata con la notizia della condanna a morte in contumacia in Siria dell'ex presidente Bashar al-Assad.
0: È vero.
1: E quindi dal Libano è arrivata una risposta importante, cioè che la giustizia deve basarsi sui diritti, sull'equità delle procedure, non sulla vendetta. E quindi è un percorso iniziato il 7 ottobre del 25, quando 7 parlamentari depositarono una proposta di legge, ha fatto un cammino tra voti in commissioni, voti in plenaria e alla fine oggi è stata approvata. Manca la firma del presidente, che ci sarà, poi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e così Libano sarà il 114esimo paese abolizionista per tutti i reati, e complessivamente con quelli che l'hanno abolita solo per reati ordinari e quelli che non l'applicano più per prassi siamo a 145, quindi due terzi del mondo a cui si unisce il Libano da quest'oggi.
0: Molto bene, effettivamente. Allora ci manca ancora un piccolo passaggio a livello, diciamo, amministrativo, però direi che la decisione è stata presa dal Parlamento e quindi poi sarà una questione di, diciamo, di ratifica, una questione formale, ma non penso che condanneranno a morte in questi giorni, intanto che si aspetta la ratifica finale. E, voi siete presenti anche in Libano e Medio Oriente come Amnesty International?
1: In alcuni paesi sì, tra questi c'è il Libano ovviamente, e tra l'altro insieme alle organizzazioni locali abolizioniste per i diritti umani abbiamo portato avanti questa campagna che ha avuto quell'impulso parlamentare di cui parlavo, ma che è stata sostenuta poi da commentatori indipendenti, da organismi per i diritti umani. Quindi sì, ci siamo, monitoriamo anche dove non riusciamo a stare, comunque abbiamo modo di fare le nostre ricerche.
0: Voi siete sicuramente da molti anni i portavoce di questa battaglia contro la pena di morte, ma siete anche coloro che segnalano tutti i rischi che ci sono, al di là dell'aspetto etico in sé, dell'accettare o non accettare la pena di morte come strumento punitivo, definitivo, da cui non si può tornare indietro, ma anche il fatto che tante volte ci sono stati proprio errori giudiziari. Ne avete parlato più volte, ad esempio per gli Stati Uniti, ma ovviamente anche per tutti quei paesi dittatoriali in cui la pena di morte è davvero una scorciatoia. Ecco, in che direzione sta andando il mondo, se mi permette la semplificazione? Cioè, ci sono sempre più paesi che aboliscono la pena di morte, ma ci sono ancora molti paesi in cui viene usata davvero con molta facilità?
1: Apparentemente la sintesi è contraddittoria, perché la tendenza abolizionista da oggi poi è ancora più accentuata con l'ottimo esempio del Libano, va avanti da molti anni, quindi il numero dei paesi che mantengono la pena di morte si accorcia, oggi sono 54, ma sì e no, la metà di questi la applicano. Il problema qual è? Che quelli che la applicano lo fanno in maniera sempre più massiccia. Iran e Arabia Saudita guidano l'elenco degli stati di cui sappiamo quasi tutto, non tutto ma quasi tutto, e sono due anni consecutivi che battono un record. L'Iran nel 25 ha superato le 2000 esecuzioni, l'Arabia Saudita è arrivata oltre 350. Poi la Cina è il paese di cui sappiamo poco o nulla, stimiamo che siano migliaia. Però questo è il dato che emerge. Si restringe l'uso della pena di morte, ma gli stati che la applicano ne fanno un uso maggiore, quasi sempre in maniera arbitraria. C'è una recrudescenza, per esempio, a Singapore, uno non se l'aspetterebbe, ma ci sono negli ultimi 18 mesi ci sono state oltre 30 impiccagioni per reati di droga, spesso anche a carico di persone che erano ignare trasportatrici o ingannate a trasportare roba nella loro valigia.
0: Caspita. Ecco, per concludere, c'è speranza che la notizia che abbiamo dato oggi dal Libano sia seguita da altre notizie analoghe in alcuni paesi? Cioè, ci sono paesi in cui si sta discutendo di abolire la pena di morte?
1: Sì, se ne sta discutendo magari non proprio in quell'area, ma penso a alcuni stati dell'Asia come Corea del Sud e come Taiwan. Poi oggi si diceva il Libano è il primo paese del mondo arabo ed è assolutamente vero, però se per mondo arabo intendiamo anche qualcosa che è un po' più lontano dal Medio Oriente, ad esempio comprende l'Africa del Nord, Marocco e Tunisia sono stati che pur non avendo abolito la pena di morte non la applicano dagli anni 90, quindi forse potrebbero essere di lì per fare questo passo e bisogna incentivarli.
0: Eh sì, infatti se non la applicano, per fortuna si spera che non la applichino più e che prima o poi ci sia anche questo passaggio formale. In realtà, dicevo per chiudere, ma le vorrei chiedere ancora qualcosa. Le vostre campagne attuali, ce ne citi alcune, so che ne avete tantissime, per singoli casi di persone imprigionate o condannate a morte nel mondo. Ci sono campagne che in questo momento, sulle quali è ancora più utile che su altre, magari in questi giorni, dare la propria adesione, la propria firma?
1: Ce n'è una tra molte che vorrei citare, non riguarda la pena di morte, ma può riguardare la morte di una persona, del pediatra palestinese Hussam Abu Safia, che è stato arrestato dalle forze israeliane alla fine del dicembre 24 e che da allora è detenuto in condizioni disumane, senza accusa né processo, e sta in condizioni di salute che, a detta del suo avvocato, sono molto preoccupanti. Quindi questo è il classico caso in cui neanche c'è bisogno della pena di morte, poi si lascia morire una persona di mancate cure mediche o di altro. C'è un appello sul sito amnesty.it. In Italia sono state superate 100.000 firme, molti pediatri l'hanno adottato, la Società Italiana di Pediatria ha fatto un appello al governo italiano, quindi ecco, è un appello che si può sottoscrivere, che chiedo di sottoscrivere.
0: Certo, io mi unisco sicuramente a questo appello. È quel medico, quello che lei ha citato, quel medico che, mi corregga se sbaglio, era rimasto credo l'ultimo medico nella sua nel suo ospedale, poi l'abbiamo visto consegnare ai militari israeliani e così abbiamo visto di spalle appunto consegnarsi, e poi non se ne è saputo più nulla per un bel po', e poi adesso la famiglia ha fatto sapere che appunto è detenuto in condizioni orrende e come diceva lei rischia anche di morire di fame o di mancanza di cure. In ogni caso, ecco, questo è uno dei tanti esempi, però poi sul vostro sito si possono andare a vedere anche tanti altri casi da sostenere. Grazie davvero a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, e spero che torneremo a parlare di queste buone notizie come quella del Libano di oggi, che ha abolito ufficialmente la pena di morte. Grazie davvero, alla prossima.
1: Grazie, buonasera.
0: Musica.

0: I Killers con Human. Torniamo a parlare del Libano, anzi continuiamo a parlare di questa bella notizia, cioè l'abolizione della pena di morte decisa dal Parlamento in Libano. Ne abbiamo parlato poco fa dal punto di vista in generale delle campagne contro la pena di morte di Amnesty International, ne abbiamo parlato con Riccardo Nuri e adesso invece vediamo che cosa significa in particolare per il Libano e per gli equilibri di questo paese così complesso e al tempo stesso secondo me affascinante. Ne parliamo con Roberto Bongiorni, corrispondente del Sole 24 Ore. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa significa questa notizia? È una notizia che passa sotto silenzio per i libanesi o è molto discussa, molto, è molto importante?
1: Ma diciamo che di fatto le cose non cambiano sostanzialmente, perché il Libano è uno di quei quattro o cinque paesi su 22 della Lega Araba in cui era prevista, dei 20 paesi chiedo, in cui c'era prevista la pena di morte, ma di fatto esisteva una moratoria. Nel Libano dal 2004 non si eseguiva una condanna a morte, nonostante nel braccio della morte ci fossero diversi condannati. Quindi sostanzialmente questo, però da un punto di vista simbolico ha un'altissima valenza e anche una valenza da un punto di vista storico. Alcuni media dicono che il Libano sia il primo paese ad aver eliminato la pena di morte. Forse c'è stato Gibuti prima, bisognerebbe indagare meglio. Comunque su 22 paesi della Lega Araba solo due o uno in sostanza hanno eliminato, e questo è un indicatore molto interessante, perché il Libano lo conosciamo come il paese del caos, il paese che tra 2020 e 2021 è entrato in default, il paese schiacciato dalla crisi finanziaria più difficile degli ultimi 70-80 anni, è un paese dove la corruzione è endemica, pervade ogni livello della enorme macchina statale ma anche del sistema dei partiti. E quindi il fatto che comunque questo paese riesca bene o male, con il suo precario, difficilissimo equilibrio confessionale, a incamminarsi anche verso una svolta democratica che si segnala in controtendenza. Faccio solo un piccolo, faccio notare una piccola coincidenza o contrapposizione, perché oggi, proprio nel giorno in cui il Libano elimina la pena di morte nei codici non è più applicabile, dalla Siria, dal nuovo regime, dal nuovo governo dell'Ahmad al-Shara siriano, che ha fatto insediato dopo Bashar al-Assad, è stata emanata la prima sentenza di condanna capitale in assenza proprio contro l'ex presidente siriano, che si contraddistinse per i crimini durante la guerra civile siriana.
0: E che si trova probabilmente in Russia, almeno così era andato in Russia quando è scappato, appunto perché sono arrivati al potere questi, io li chiamerei fondamentalisti, anche se adesso li abbiamo sdoganati come alleati, ma insomma sicuramente il dittatore Bashar al-Assad è scappato in Russia e adesso non so esattamente se si sia spostato, ma presumo che sia ancora lì. Quindi sì, in assenza oggi è stata data questa notizia della sua condanna a morte da parte delle nuove autorità siriane. Il Libano è un paese comunque molto interessante, perché nasce, la sua storia è sempre molto travagliata, riesce in vari periodi a rimanere in bilico tra le sue componenti diverse, religiose, etniche e così via, anche grazie al fatto che tutto è molto, come dire, è scritto, no? Dappertutto chi deve avere il potere politico a capo del governo, cioè i sunniti, chi deve stare a capo del Parlamento e chi deve invece rappresentare un'altra autorità, insomma gli sciiti, i sunniti e i cristiani. Però questa è la sua forza e la sua debolezza, non so se sei d'accordo.
1: No, è assolutamente così. Questo è un lascito. Anche c'era stato anche gli accordi Taif che misero fine alla guerra civile libanese, che cercarono di correggere, di ricostruire, ma di fatto la loro applicazione non è mai stata eseguita alla lettera. Molte delle istituzioni principali, basti pensare che il capo dell'esercito in Libano deve essere cristiano, così come il presidente, il governatore della banca centrale deve essere cristiano, e molte cariche sono spartite. Di fatto però in Libano vige, oltre al limite confessionale che regge questo paese, su questo equilibrio precario, però c'è ancora un sistema fatto di vecchi partiti governati da vecchie famiglie in cui la corruzione è ormai, diciamo, non è quasi più perseguita perché è talmente diffusa, e che con la loro politica di spartizione di tutti i traffici, tutti i settori, purtroppo va detto, è un paese che comunque ha un alto indice di corruzione, limitano lo sviluppo della democrazia. Questo è molto importante dirlo. Però va anche detto che c'è una spinta riformatrice anche da questa parte del nuovo governo, che sta cercando in tutti i modi di adottare delle decisioni anche storiche.
0: Esatto, parliamo anche di queste decisioni storiche, perché io mi ricordo che appunto parlando di questa tripartizione, in particolare che poi le comunità sono 18-19, non sono solo tre, ma c'era soprattutto questa divisione tra cristiani, sunniti, sciiti, che addirittura imponeva fino al 2009, credo, addirittura di indicare la propria appartenenza etnico-religiosa sulla carta d'identità, e fu fatta una battaglia dai movimenti civili proprio per abolire questa cosa, ecco, perché la società era in parte divisa, in parte no. Se si voleva superare appunto quella guerra civile di cui c'è ancora il ricordo, evidentemente bisognava superarla anche in questo modo. Però in Libano c'è ancora quella divisione, cioè il fatto che a seconda dei cognomi e dei quartieri di Beirut in cui si abita si riconosce la provenienza religiosa o etnica?
1: Sì, no, guarda, da un punto di vista della convivenza, il Libano insegna, ha mostrato al mondo la brutalità di una guerra in cui sono stati tutti contro tutti a seconda del periodo, e poi però è riuscito in un paese così piccolo comunque, perché è un fazzoletto di terra tutto sommato, in cui abitano 5 milioni di abitanti più 1,5 milioni di rifugiati siriani che stanno gradualmente tornando, ma sono ancora più di 1 milione, non dimentichiamo questo, il paese con più rifugiati per abitante e con delle strutture, delle infrastrutture non adeguate per un carico simile. Ecco, diciamo che in questo senso il Libano si distingue, riesce comunque a stare in piedi, però tra le riforme di cui avevo accennato prima, che sono importanti, oltre a quella per combattere la corruzione, oltre a tutti si attendono una legge elettorale che cerchi di sdoganarsi, di affrancarsi un po' da questo gioco della religione, della setta confessionale o dell'etnia, una legge quindi più moderna. Va detto che una delle grandi riforme, insomma, non è una riforma ma è una manovra epocale che probabilmente non andrà in porto perché sarebbe troppo difficile, il disarmo di Hezbollah. Ecco, questo al di là di chi lo chiede, di chi me lo chiede, comunque è una manovra che nessun governo prima aveva cercato di perseguire, e segna di fatto però un punto. Dopo la guerra civile del 75-90, tutte le milizie consegnarono le armi, si disarmarono, ad eccezione di una, gli Hezbollah libanesi, che dipendendo dall'Iran, creati nell'82, avevano portato contro Israele aveva invaso il Libano nell'82 fino al 2000, la cosiddetta resistenza armata. Adesso il Libano vuole riportare la sicurezza in mano al governo e alle istituzioni come l'esercito, e ridurre il potere di questo Stato contro lo Stato. Questa è apparentemente una riforma che incide il settore militare, ma che stravolgerebbe l'equilibrio libanese e aprirebbe veramente una porta a uno sviluppo democratico più credibile.
0: Tu dici Stato contro lo Stato, io dico Stato nello Stato, però insomma ci siamo capiti, anche se quello che tu riporti è una delle due visioni possibili, perché l'altra, io per esempio ho contatti libanesi, anche cristiani eccetera, e in questo momento veramente sono talmente indignati dall'ennesima invasione israeliana nel sud del Libano, bombardamenti anche a Beirut eccetera, che per molta parte della popolazione Hezbollah, con tutti i suoi errori, le sue malefatte, i suoi crimini ovviamente, però è ancora vista come la resistenza contro Israele. Quindi cioè davvero è difficile capire fino a che punto sia il nemico interno e fino a che punto per molti il nemico interno sia un governo che non ha agito abbastanza contro Israele. C'è anche questa visione, no? Cioè c'è anche da dire, sì, gli Hezbollah provocano, Israele reagisce oppure a volte attacca per primo, e però il governo sta lì a guardare, un po' come il governo palestinese in Cisgiordania, tanto per intenderci. Quindi dipende da come la si guarda, però è molto interessante, io trovo molto interessanti gli equilibri del Libano che si sciolgono e si riformano anche su basi a volte difficili da immaginare. Io ti chiederei ancora una cosa sulla situazione economica, è sempre immagino terribile.
1: Beh, sì, la situazione però economica di Yemen è terribile perché le banche di fatto le hanno lasciate in piedi, ma di fatto non funzionano. Quindi un paese che si era retto sempre sul cambio fisso dollaro e pound, sterlina libanese, che aveva fatto della raccolta dei depositi in un paese in cui il volume dei depositi era 4 volte il PIL, un settore bancario in crisi, di fatto non permette al paese di funzionare. Però i libanesi sono molto intraprendenti, i libanesi lavorano 2, 3, 4 volte, hanno 2 o 3 lavori, per cui riescono sempre a rimanere a galla in un modo o nell'altro. Il problema del Libano adesso è la cash economy, perché è un paese in cui si accetta poco la carta di credito, ancora c'è una parte in nero molto ingombrante sul totale del PIL, che facilita ovviamente, come detto, i processi di corruzione da parte anche dei vecchi gruppi di potere. Invece, in merito a quello che tu dicevi, sono molto d'accordo, però è una cosa un po' strana, perché in principio quando è scoppiata l'ultima guerra il 2 marzo, mi trovavo lì proprio, parlando con i rifugiati del sud, era strano perché per la prima volta erano arrabbiati con Hezbollah per avere provocato la guerra. Dopodiché essere arrabbiati con Hezbollah perché alcuni avevano ricostruito la loro casa per 3 volte, del 2006, 2024, caspita, 2025, erano veramente esasperati, quindi arrabbiati con Hezbollah, erano arrabbiati per Hezbollah anche per aver perso i loro figli durante la guerra civile siriana, perché molti furono mandati da Hezbollah a combattere a fianco di Bashar al-Assad. Però vi ho detto una cosa, rimproverare Hezbollah di aver trascinato il paese in una guerra non vuol dire sposare Israele o il governo libanese, anzi quello che tu hai detto è anche corretto, più la guerra è andata avanti, più le atrocità e i crimini, perché questi sono commessi da Israele con i bombardamenti indiscriminati contro civili, hanno portato la popolazione a rivedere in Hezbollah di nuovo il baluardo contro Israele. Quindi c'è un equilibrio molto precario.
0: È difficile. Grazie mille, abbiamo tra poco il notiziario, ma io penso che ci farà piacere tornare a parlare del Libano con te ogni volta che tu sarai disponibile. Roberto Bongiorni, corrispondente del Sole 24 ore. Grazie.
1: Un saluto a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Sono le 18.
5: Giornale Radio News.
6: Buona serata da Daniela Ubaldi. Hormuz torna in primo piano. Le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario americano al Wall Street Journal. Un elicottero militare americano ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono segnalate vittime. Controlliamo Hormuz al 100%, aveva dichiarato poche ore prima il presidente americano Trump. E invece sono 4 le vittime secondo gli Houthi che hanno rivendicato l'azione in cui sono stati lanciati missili contro una nave nello stretto di Bab el Mandeb. Il Ministero dei Trasporti del governo yemenita ha dichiarato che tra le vittime figurano 3 cittadini pakistani e un indonesiano. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte del 1970. Si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 feriti, oltre 2.700 le persone disperse. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate nel crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore i 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino. Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, è deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. I 2 individuati a Belvedere Marittimo sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero pur tornando periodicamente nel paese natio. L'indagine ipotizza il reato di omicidio aggravato dai futili motivi.
2: ed è tutto, a più tardi.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E rientriamo all'inizio di questa seconda ora con una notizia, purtroppo un incidente grave in montagna. Un uomo che tentava di salvare un tredicenne precipitato in una scarpata nel bosco del Corniglio è morto. Era un capo scout, aveva 61 anni e quindi era insieme a un tredicenne del suo gruppo scout e si è incamminato per prendere dell'acqua. Il ragazzino è precipitato nella scarpata, lui si è buttato per tentare di salvarlo ed è morto sul colpo. È successo nella tarda mattinata in zona Bosco di Corniglio nel Parmense. Ovviamente sul posto sono accorsi il soccorso alpino che ha elitrasportato all'ospedale di Parma il tredicenne con una probabile frattura alla gamba, e invece sono stati inutili i soccorsi purtroppo per il capo scout 61enne, anche lui della zona. E ora si indagano anche i carabinieri nel cercare di capire la dinamica, ma insomma sembra abbastanza chiaro cosa sia successo, così come lo riferiscono le agenzie. Non ne parleremo penso tra poco, perché non è una notizia che possiamo approfondire con un nostro ospite, e invece abbiamo una notizia che riguarda 400 ex agenti della CIA che accusano Trump di minare la democrazia, e poi altre notizie che ci fanno pensare un po' agli Stati Uniti e anche al tema dell'intelligence, al tema dell'intelligenza artificiale. Insomma, ne parliamo tra poco con un esperto.

0: Hands up, sulle mani,
1: Jelly Roll. Allora, dagli Stati Uniti arriva la notizia di 400 ex agenti e funzionari della CIA che lanciano l'allarme su Trump. Dicono che sta distruggendo la democrazia americana e non siamo nemmeno vicini al peggio, mamma mia. Beh, insomma, di qualcosa forse ci siamo resi conto tutti, ma questa è un'altra storia. C'è un'inchiesta di un quotidiano britannico che dice, appunto, dopo aver intervistato, raccolto le testimonianze di questi agenti della CIA, c'è un uso disinvolto dell'intelligence declassificata da parte della Casa Bianca. E c'è stato ad esempio un discorso televisivo in cui Trump ha resuscitato l'accusa di un'interferenza cinese nel voto del 2020, nonostante un rapporto ufficiale del 2021 l'avesse già smentita punto per punto. Quindi insomma Trump dice un po' quello che vuole, riporta delle fonti tipo appunto rapporti della CIA che in realtà non corrispondono magari al vero, ecco, comunque sono già stati approfonditi ed eventualmente smentiti. La CIA comunque, interpellata su questo punto dal quotidiano britannico, rivendica di avere collaborato con la task force sulla trasparenza voluta da Trump, garantendo comunque la tutela di fonti e metodi, mentre la portavoce Liz Lyons liquida gli accusatori come reduci di dossier già smontati. E questo è solo uno dei tanti esempi che i 400 ex agenti riportano, accusando Trump di minare la democrazia. Io vorrei sapere che cosa ne pensa il nostro ospite, che ci darà sicuramente maggiori informazioni e soprattutto ci aiuterà a interpretare, ecco, questo mondo dell'intelligence che per noi è sempre piuttosto misterioso. Il professor Mario Caligiuri, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi. Io credo che sia importante oggi parlare di intelligence perché è il cuore dello Stato, è il deep state più profondo e che raccoglie le informazioni per garantire la sicurezza nazionale, che è la premessa di tutti gli altri diritti. L'intelligence quindi dovrebbe essere tenuta al riparo dalle polemiche politiche e dal dibattito pubblico, tranne ovviamente per i necessari controlli sulla correttezza della propria attività. Io credo che quello che sta accadendo in America si inserisce all'interno di un dibattito pubblico che è sempre più acceso. Infatti in America si parla durante le campagne elettorali, ma anche non nel periodo di campagna elettorale, di componente paranoica del dibattito pubblico americano. Di sicuro l'intelligence diventa un elemento oggi di credibilità. Infatti, se noi facciamo riferimento alle notizie che ascoltiamo sui telegiornali o che leggiamo sui quotidiani, vediamo che molto più spesso si ripete la frase «fonti di intelligence affermano».
1: Ecco,
2: perché
1: sì, è vero.
2: All'intelligence si dà credibilità, questo è un escamotage, perché l'intelligence, come è noto, non è che autonoma. L'intelligence dipende direttamente dai governi, quindi quando parla l'intelligence parlano direttamente i governi e allora bisogna leggere la funzione dell'intelligence all'inizio del XXI secolo come uno strumento veramente importante e appunto per questo dovrebbe essere lasciato al di fuori della cronaca politica spicciola.
1: Quindi lei dice che quando cambiano i governi, ad esempio negli Stati Uniti ma anche in altri paesi, però di fondo non cambia la linea per la difesa del paese da parte dell'intelligence, o cambia molto di solito?
2: No, sicuramente no, anche se i vertici poi vengono scelti politicamente, questo in America così come nel resto del mondo, però l'intelligence lo scriveva con grande lucidità Giorgio Galli, il grande politologo, e l'intelligence, diceva, non è uno Stato nello Stato, ma è un elemento che stabilizza la democrazia e che può essere fondamentale soprattutto nel momento in cui le classi dirigenti non hanno sufficiente consenso o hanno una ridotta capacità di decidere nell'interesse generale.
1: Ecco, molto interessante questo aspetto, e ovviamente la sua competenza è preziosa in questo caso, perché lei è professore ordinario all'Università della Calabria, direttore del Master in Intelligence e presidente della Società Italiana di Intelligence, SOCINT, e quindi è uno dei principali studiosi italiani di intelligence in ambito accademico. In effetti si sente, si capisce dalle sue parole quanto ne sa. E allora ne approfittiamo per chiederle anche un'altra cosa, no? C'è stata anche un'altra, giocando un po' con le parole tra intelligence e intelligenza artificiale, perché ovviamente i servizi segreti ne usano sempre di più di intelligenza artificiale, ovviamente per raccogliere ed elaborare i loro dati, quindi chissà quali strumenti hanno inventato a disposizione dei servizi segreti. Ecco, si dice ora che anche l'intelligence è a rischio di manipolazione, perché evidentemente l'AI può manipolare, può essere manipolata. Cioè, come si fa a difendersi da uno strumento che può rivelarsi uno strumento del nemico, magari perché intercettato oppure perché si ribella contro gli umani? Ecco, che è una paura che ritorna sempre.
2: Lei ha toccato un tema decisivo. Perché uno dei miei ultimi libri si chiama Il fuoco di Prometeo, intelligence e intelligenza artificiale, quando ho messo in relazione questi due contesti fondamentali. Bisogna partire da una premessa. Dal mio punto di vista non siamo di fronte, attraverso l'intelligenza artificiale, a un cambiamento qualsiasi. Non è la caduta dell'impero romano o la scoperta dell'America o la presa della Bastiglia. Qua siamo di fronte all'uomo di Neanderthal che sta diventando l'Homo sapiens, al bruco che sta diventando farfalla. Praticamente siamo di fronte a un salto di specie, e noi stiamo continuando a utilizzare parole, categorie mentali, concetti culturali, organizzazioni sociali, teorie giuridiche, pratiche educative, modelli di governo che fanno riferimento a un mondo che praticamente è in via di estinzione. Per cui andare a riflettere su questo dato essenziale del rapporto tra intelligence e intelligenza artificiale significa cogliere il dato più importante, perché l'intelligence è lo Stato, il cuore dello Stato, e l'intelligenza artificiale è lo strumento più potente che sta cambiando il mondo in maniera decisiva. E allora come l'intelligence utilizza l'intelligenza artificiale? Certo, per la raccolta, l'analisi, l'utilizzo delle informazioni, però bisogna sempre monitorare l'intelligenza artificiale. Tenga conto che negli ultimi anni uno dei servizi di intelligence più prestigiosi, quello israeliano, il Mossad, sta assumendo contemporaneamente hacker e laureati in filosofia. Gli hacker per raccogliere informazioni nei recessi più reconditi della rete, e laureati in filosofia per interpretarle. Come si vede, sono entrambe figure umane, sono entrambe figure che vanno oltre i codici informatici. Gli hacker, oltre le idee del proprio tempo, i filosofi.
1: Molto molto interessante questo discorso, e molto interessante anche il suo libro. Se vuole ripetere il titolo, penso che andremo a leggerlo in molti.
2: Il fuoco di Prometeo, intelligenza artificiale, un volume collettaneo con interventi di Paolo Benanti, Barbara Carfagna e tanti altri, edito da Rubettino.
1: Perfetto, Mario Caligiuri ovviamente l'ha coordinato, immagino, l'ha scritto insieme appunto agli interventi dei personaggi che ha citato. Andremo a leggerlo, penso proprio. Grazie professore. Grazie. E alla prossima. Grazie davvero del suo contributo. Un po' di musica.
2: Grazie.

0: Style, Harry Styles qui su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, Samuele Campochiaro in regia, Matteo Respinti in redazione. E parliamo adesso dei curdi, perché c'è una notizia di un'amnistia in Turchia anche per i membri del PKK, però un'amnistia limitata, e quindi noi ne vogliamo parlare con Ilmaz Orkan, che mi scuserà se la pronuncia non è corretta e anzi ci dirà esattamente come si pronuncia meglio il suo nome, dell'ufficio informazioni Kurdistan. Grazie per essere con noi.
1: Grazie, molto grazie, buona giornata. No, tutto va bene.
0: Ah, ok, può andare la pronuncia, sì, grazie mille. Sì, allora, sì. Voi come giudicate questa notizia di questa amnistia? È una buona notizia o è troppo limitata secondo voi?
1: Comunque questo legge è uscito dopo 2 anni negoziamenti con sia il presidente Öcalan e KPK, il governo turco. È certo che non aspettavamo che un po' categorizzano così, perché legge categorizza compagni e compagni di non solo PKK, anche attivisti simpatizzanti, chi ha condannato nome di terrorismo, PKK, separatismo. Ci sono di più 100.000 persone.
0: E allora, quindi lei sta dicendo che la Turchia ha condannato come terroristi o come partecipanti a un movimento che considera terrorista anche persone, sì, comuni, cittadini comuni che non hanno mai partecipato a particolari azioni, iniziative, sì, del PKK. È questo che ci sta,
1: sì,
0: dicendo?
1: Sì, deputati, studenti, avvocati, sindaci, sindacalisti e tutti. Per quello comunque una legge così non è male, male però hanno categorizzato un po' specifico quelle persone che prima di giugno 2005 che ha condannato diciamo gastro, e allora questi non possono tornare in Turchia, oppure, okay, se sono in carcere non lasciano, non liberano. Invece, okay, per persone che dopo 2005 tutti possono uscire, questi che hanno preso meno 15 anni, possiamo dire che non è una amnistia, però direttamente dicono: va bene, 5 anni non vi arrestiamo, siete liberi. Se entro 5 anni non fate stessa cosa, e allora finirà quella causa contro di voi. E stessa cosa per di più 15 anni e gastro, e questi 10 anni fanno, però anche 2 anni per non fare la politica. Per quelli di 15 anni non fare politica per di più 15 anni, 3 anni non possono fare la politica di più in Turchia. E dopo loro hanno creato un comitato, quello comitato deciderà se loro possono iniziare a fare la politica. Per esempio,
0: okay, sì, no, ci dica.
1: Sì. Sì, Selahattin Demirtas era il presidente del partito HDP.
0: Sì, certo.
1: Adesso in carcere, gastolo, e lui liberano, però lui 3 anni non può fare la politica. Il comitato che è collegato presidente del paese, loro decidono dopo 3 anni se può fare o no. Per quello ci sono qualche vantaggi di questa legge e qualche disavantaggi. Comunque, per trasformare la lotta armata verso una lotta politica è avvantaggioso, perché tutti questi di più 100.000 persone possono chiedere, però secondo me almeno 3.000 persone non può tornare in Turchia con questa legge.
0: Capisco. Quindi in particolare lei citava il caso di Demirtas, che era un leader dell'HDP che è stato condannato a un certo punto a 42 anni di prigione in Turchia, però adesso quindi potrebbe essere rilasciato, ma non può far politica, non potrà continuare a fare il suo mestiere, perché prima era semplicemente un politico dell'opposizione, vicino alle istanze, alle necessità dei curdi, ma insomma non si era macchiato di alcun crimine, almeno secondo l'Occidente. Invece in Turchia è stato poi condannato a 42 anni. Ecco, invece la situazione di Öcalan non cambia, giusto? Rimane sempre in carcere?
1: Adesso rimane in carcere, perché se quello comitato che hanno creato, che diciamo presidente comitato, il vice presidente di paese Cevdet Yılmaz, con Ministero Interno, Intelligenza, Ministero di Giustizia, eccetera, e loro dopo decidano cosa fanno, sia Presidente Öcalan sia altre 3.000 persone, perché almeno 814 militanti di PKK questa situazione sono in carcere adesso, di più 30 anni questi. Per quello abbastanza importante il primi 6 mesi, perché questa legge vale per 6 mesi. Allora, se prima 6 mesi si può disarmare i guerriglieri di PKK, possono tornare dietro senza provocazioni, eccetera, secondo me dopo Turchia può pensare nuovamente altre cose per legge costituzionale, anche per altre 3.000 persone.
0: Ok, allora io vorrei concludere ricordando anche cos'è l'Ufficio di Informazione del Kurdistan in Italia, cioè questa UIKI, che è un'associazione fondata molti anni fa, nel 99 a Roma, proprio per promuovere la conoscenza del mondo dei curdi, la cultura, la storia e anche ovviamente la situazione politica di un popolo che non è soltanto in Turchia, ma è anche in Siria, in Iraq e in Iran. Ecco, quindi voi in Italia avete collaborazioni, immagino, con associazioni, con movimenti italiani, e poi ci saranno emanazioni o associazioni simili anche in altri paesi dove ci sono molte comunità curde. Ecco, cosa possono fare gli italiani oltre magari a consultare le vostre informazioni?
1: Secondo me questo periodo è abbastanza delicato, perché come ho detto prima, sempre aperto per tante provocazioni, per tanti problemi. Per quello Turchia da solo, curdi da solo, non possono andare avanti senza problemi. E allora sia popoli, sia stati comitato europeo, abbastanza importante che appoggiano questo processo, perché questo è un processo per la pace in Turchia. Un processo non solo liberare militanti PKK, ma anche risolve il problema curdi democraticamente, sia lingua madre, culture, identità, comuni, municipi, eccetera. Per quello specifico, Turchia è un membro di anche Consiglio europeo, è un paese che adesso negoziando per ingresso di Comitato europeo. E allora per questo motivo la democrazia enti locali e regionali è abbastanza importante, perché Turchia non è firmato purtroppo quello protocollo, perché quando firma questo protocollo automaticamente curdi con comuni, con regioni possono avere loro libertà per la lingua madre, bambini curdi possono studiare.
0: Cioè, lei, mi scusi, abbastanza, per capire meglio, lei sta parlando di protocolli dell'Unione Europea, che quindi dovrebbero
1: anche il Consiglio Europeo.
0: Ecco, che dovrebbero quindi imporre ai partner aspiranti, diciamo, all'ingresso nell'Unione Europea o una collaborazione stretta con l'Unione Europea, determinati vincoli, no, sul fronte dei diritti umani e quant'altro. Ma io vorrei ricordare appunto che, visto che siamo in chiusura di questa chiacchierata, appunto i curdi si trovano in Turchia, in Siria, in Iraq e in Iran, e che vengono un po' ricordati mi scusi la franchezza, quando fa comodo, no? Ricordo 30 anni fa contro Saddam Hussein il mondo scoprì che c'erano i curdi che si battevano, poi in Siria contro i terroristi dell'ISIS di nuovo si parlò, esattamente, ISIS o Daesh come si dice in arabo, si riscoprì la battaglia dei curdi, anche delle donne curde che si sacrificarono in molte per combattere i terroristi, e poi insomma quando non fa più comodo l'Occidente si dimentica della causa curda. Io invece vorrei continuare a parlarne, tornare a parlarne, e quindi per il momento la ringrazio, Yılmaz Orkan, e grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: E noi torniamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18:31.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: È così, una notizia tira l'altra, un ospite pure dopo l'altro e quindi noi continuiamo in queste tre ore del nostro Summertime su Giornale Radio, Summertime serale, no? Sapete che noi siamo quelli dalle 17 alle 20, ma ogni tanto ci siamo anche il sabato mattina, perché no? Perché no? Allora, tra poco parleremo di una vicenda che interessa molto la città di Roma, ma che ovviamente merita riflessione anche al di fuori degli sviluppi per quanto riguarda la città, appunto, e cioè quella di Spin Time. Sapete, ne abbiamo parlato per la vicenda dei gatti, della tartaruga e dei pesci, ora vogliamo occuparci giustamente anche degli sviluppi per gli esseri umani, gli abitanti di questo palazzo occupato, che adesso forse in parte trovano un'altra soluzione, ma non tutti la considerano una soluzione ottimale e definitiva. Ne parliamo tra poco con due ospiti, prima un po' di musica.

0: Diamonds on the inside, aveva diamanti all'interno, dice Ben Harper, e c'erano anche dei diamanti intesi come tante belle persone all'interno di questo edificio Spin Time al quartiere Esquilino di Roma, che è stato sgomberato e che adesso aspetta una soluzione, cioè la comunità che si era formata all'interno di tante persone che ci abitavano da tanti anni, ancorché diciamo non ufficialmente, aspettano una soluzione. In parte si è intravista, per ora il comune di Roma ha dato una soluzione provvisoria alla maggior parte delle persone, però ecco, da un lato si disgrega questa comunità perché le persone sono state distribuite in vari altri quartieri della città, e dall'altro soprattutto non si capisce se questa sarà una soluzione definitiva, perché il tutto è in attesa che poi vengano assegnate eventuali case popolari non appena saranno disponibili e non appena ovviamente saranno esaminate le richieste di queste persone, che sono insieme a tantissime altre a richiedere, a mettersi in lista. Ne parliamo con un nostro ospite che ci sta raggiungendo in questo momento, Filiberto Zaratti, onorevole Zaratti, deputato di AVS. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, qual è la situazione adesso, oggi, per tutti coloro che abitavano in Spin Time?
1: Beh, adesso il Comune di Roma sta cercando di collocare in alloggi, diciamo, provvisori le persone che alloggiavano nello Spin Time, che in questi ultimi 15 giorni, 10 giorni, sono stati davanti a fare un presidio con le tende e con un presidio permanente. Si sta trovando delle soluzioni alloggiative. Quello che ci preoccupa in modo particolare è la questione che poneva lei all'inizio dell'introduzione. Quella era una comunità molto ricca, molto unita, molto solidale, e ovviamente con il fatto che le soluzioni alloggiative che si trovano, seppur provvisoriamente, lontane le une dalle altre, corriamo il rischio che questa ricchezza comunitaria in qualche modo si possa disperdere. Quindi pensiamo che, ecco, la soluzione migliore sarebbe quella di cercare di trovare le soluzioni più vicine possibile a Santa Croce in Gerusalemme, cioè la località, il luogo di Roma dove si trova lo Spin Time, perché quelle persone sono integrate in quella realtà, fra un po' cominciano le scuole, i bambini non è giusto che perdano il contatto con la propria classe, con i propri amici, con le proprie amiche, quindi bisogna trovare delle soluzioni di questo tipo e poi lavorare, dal mio punto di vista, bene, come sta facendo il Comune di Roma, per continuare la trattativa per l'acquisizione dello stabile Spin Time, che purtroppo ha avuto una serie di freni, a volte inspiegabili, a volte sì, da parte della proprietà.
0: Ecco, perché la proprietà voleva appunto lo sgombero per farne tutt'altro, no, di questo palazzo, mi pare di capire, e quindi è per questo che non vorrebbe vendere al Comune di Roma.
1: Beh, più che lo sgombero, lì si è trattato di c'è stato un incendio, diciamo, a seguito del caldo, una centralina elettrica probabilmente si è incendiata. Ovviamente l'incendio è stato prontamente domato dagli stessi, diciamo, abitanti dello stabile, però sono stati chiamati giustamente i vigili del fuoco e sono intervenuti, quindi è stato sgombrato. I cittadini, le persone sono uscite per strada a seguito di questa emergenza e poi non ci sono state più le condizioni per farli rientrare, diciamo, dal punto di vista legale. Quindi è uno sgombero un po' sui generis, anche perché, diciamo, le persone che vivono Spin Time hanno costruito una comunità molto importante, non a caso, diciamo, c'è un sostegno forte di tutte le istituzioni, di tutte le realtà sociali, della Chiesa, del Vicariato di Roma. Insomma, c'è una rete di solidarietà intorno a loro che dimostra quanto di buono si è costruito in questi anni. Quindi l'idea di rompere questa comunità e di non farla più vivere in quel quartiere, in quel luogo, speriamo regolarizzato, perché il Comune di Roma aveva questa intenzione, è un po' una sconfitta per tutti.
0: Certo, non era, diciamo, un esempio di degrado, di palazzo abitato, come dire, cioè palazzo vittima del degrado, ecco, diciamo così. Era,
1: no,
0: più una comunità che da 10 anni, credo, si era formata, e quindi era un po' un palazzo come tanti altri abitati normalmente, solo che in questo caso era appunto abitato abusivamente, ecco, però questa comunità
1: era seguita.
0: Ma
1: forse un po' di più di un palazzo. Un po' di più,
0: sì,
1: perché insomma,
0: sì,
1: è diventato
0: giusto,
1: un luogo,
0: un po' di più di un palazzo.
1: Un luogo, Esatto, un po' di più di un palazzo è diventato una comunità di riferimento anche per il quartiere. Si facevano corsi per i bambini, corsi di giardinaggio piuttosto che di falegnameria, si facevano come delle iniziative culturali importanti con importanti artisti. Non a caso il mondo della cultura, non solo romano ma anche internazionale, ha lanciato un grido di solidarietà per lo Spin Time. Insomma, era diventato un luogo molto importante. Da questo punto di vista, la posizione della società, che al tempo acquistò dal pubblico lo stabile, perché erano uffici dell'INPDAP, erano di proprietà dello Stato, a un prezzo, bisogna riconoscerlo, molto sacciato per il tempo della cartolarizzazione. Nel tempo hanno percepito anche un'indennità di occupazione, insomma, consistente, che ha portato un significativo guadagno a questa società. Ecco, ci si aspettava che avessero comunque consapevolezza dell'umanità che in qualche modo li si esprimeva e che ci fosse la disponibilità a fare una trattativa non a gratis per loro. Naturalmente il comune era disposto a pagare, chiedeva semplicemente, diciamo, un patto transitorio che permettesse di fare una valutazione finanziaria, diciamo, così come prevede la legge, e che in questo lasso di transizione il comune potesse gestire in tranquillità, mettere in sicurezza il palazzo per le cose più urgenti e permettere alle persone di rientrare. Non è stato possibile, per una posizione molto cavillosa da parte della società, la quale ha goduto, io lo devo dire, del beneficio della cartolarizzazione a due soldi, ha acquistato un bene molto importante in centro di Roma, ha avuto una rendita importante in questi 10 anni, ciò nonostante non ha pensato che forse aveva anche un debito, diciamo, nei confronti della comunità romana in generale e di quella comunità in modo particolare.
0: È arrivata anche la solidarietà di Ken Loach, il famoso regista che sicuramente sostiene molte cause, diciamo, di sinistra, ecco, usiamo questo termine per capirci. È arrivata la solidarietà di Ken Loach a Spin Time e quindi anche questo è un segnale che l'attenzione non sta scemando, no? Addirittura a livello internazionale se ne parla e probabilmente questo può aiutare a trovare una soluzione. Quindi speriamo che davvero ci sia una soluzione nella direzione da lei auspicata, o comunque insomma in una direzione che non scontenti nessuno. Salutiamo anche un'ascoltatrice che ci ha scritto, Mary da Roma, che dice: dovrebbero rifiutare la dispersione, cioè nei vari quartieri di Roma, è un gioco antico che fanno i grandi, dovrebbero restare tutti insieme e rifiutare. Ecco, abbiamo raccolto anche la sua opinione, tra poco sentiremo un'altra opinione che invece immagino andrà in direzione opposta, perché è una, diciamo, la sua controparte politica, ecco, è il centrodestra. Però le chiedo di commentare anche una notizia che è uscita, non so se ha già avuto modo di leggerla, di sentirla, sempre da Roma. Un turista ebreo aggredito perché portava la kippah, è stato denunciato un 31enne algerino, quindi insomma ci sarebbe stata questa aggressione in pieno centro a Roma e sarebbe già stato denunciato un cittadino algerino senza fissa dimora e con precedenti, o almeno sarebbe gravemente indiziato in concorso con altre persone in corso di identificazione di due distinti episodi di percosse e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Ovviamente si farà chiarezza su questo episodio prossimamente. Il tutto in largo di Torre Argentina ci sarebbe stato questo secondo episodio, il primo il 7 agosto in piazza Cairoli, ecco. Le chiedo di commentare.
1: No, certamente è un fatto drammatico, una condanna fermissima rispetto a questi atti di violenza, a questi atti di intolleranza. Dobbiamo essere tutti quanti molto attenti a evitare che questi fatti, che purtroppo diventano sempre più numerosi, possono diventare la quotidianità nelle nostre città. Io penso che il senso di solidarietà, di rispetto, di tolleranza rispetto a tutti sia un elemento fondamentale. Riguarda certamente in questo caso questo cittadino di religione ebraica che va tutelato in tutti i modi e a cui va la nostra solidarietà, vale anche poi quando si tratta che diciamo in queste condizioni si trova chi è di religione musulmana o di qualunque altra religione. Davvero una solidarietà sincera, forte a questo cittadino, e crediamo che tutti quanti abbiamo il dovere di mettere il freno in tutti i modi a questo, diciamo, questa barbarie che avanza, che vede appunto nel ritorno della xenofobia, del razzismo, dell'intolleranza religiosa, una delle caratteristiche purtroppo di questo tempo.
0: Grazie mille all'onorevole Filiberto Zaratti, deputato di AVS, e chissà, torneremo a parlarne. Speriamo con buone notizie per tutti gli abitanti di Spintime e per tutti gli interessi in gioco, che in fondo, se si trova una soluzione, non saranno neanche più in conflitto, ma si potrà magari trovare una soluzione buona per tutti. Grazie davvero. Ora
1: grazie, buonasera.
0: Ora i Rolling Stones con Jealous Lover.

0: Dopo Rolling Stones torniamo a parlare di Spin Time, di questo palazzo, di questa comunità di Roma. Insomma, ne abbiamo parlato prima con l'onorevole Filiberto Zaratti, deputato di AVS, e adesso sentiamo anche la voce di un esponente di Fratelli d'Italia, Federico Rocca, consigliere comunale all'Assemblea Capitolina. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Secondo voi di Fratelli d'Italia come si deve interpretare la situazione, come la commentate la situazione di Spin Time, la situazione attuale, la soluzione che sta cercando di trovare il Comune di Roma, sia quella temporanea di accoglienza in vari quartieri di Roma per le famiglie sgomberate, sia l'eventuale appunto soluzione definitiva in lista d'attesa per case popolari, così come tante altre persone? E poi come giudicate la gestione proprio di queste settimane con le persone che si trovavano nelle tende davanti al palazzo?
1: Guardi, non è un mistero la posizione di Fratelli d'Italia su questa occupazione storica che va avanti dal 2013, quindi insomma sono 13 anni che un immobile è stato sottratto a un soggetto privato per un'occupazione abusiva, e per noi quella è e quella rimane. Che poi qualcuno la descriva un grande esperimento sociale, culturale e altro, è un'occupazione abusiva. In questa è violata la legge, è stato sottratto un bene ad un privato per il quale abbiamo pagato come collettività 21 milioni di euro, perché il Ministero dell'Interno è stato condannato a pagare per il mancato sgombero 21 milioni di euro, e da gennaio 2026 paghiamo 200.000 euro al mese per ogni mese che l'immobile rimane occupato. Al netto di questo, là dentro non c'è nulla di regolare. Cioè, non c'è l'abitabilità, non c'è la destinazione d'uso urbanistica, gli hanno fatto cucine, ristoranti, teatri, attività per fare corsi di formazione, tutto senza nessuna autorizzazione. Quello che invece verrebbe chiesto a qualsiasi comune cittadino che tenta di fare un'attività nella città di Roma. Quindi c'è un evidente sbilanciamento dell'amministrazione Gualtieri verso questa realtà. Non è un mistero che Roberto Gualtieri fece addirittura un incontro della sua candidatura alle primarie di sindaco all'interno dello Spin Time, che lì c'è stata una processione di esponenti di centrosinistra a tutelare quell'occupazione abusiva. Quindi è normale che c'è un'attenzione, direi, spropositata rispetto a tante altre situazioni che ci sono nella città di Roma, perché l'occupazione abusiva a Roma sono diventate una scorciatoia per aggirare le graduatorie delle case popolari, e noi a quelle persone guardiamo, a chi sta in graduatoria, in silenzio, rispettando le regole, attendendo il proprio turno, e che invece ogni volta si vede scavalcato da situazioni di questa natura. Perché poi, a fronte di un'occupazione, o il comune arriva e compra l'immobile e ci lascia gli occupanti abusivi, ed è accaduto pochi mesi fa a Via Bibulo, un immobile privato acquistato a 22 milioni di euro da Roma Capitale per lasciarci dentro i 97 nuclei abusivi, cioè gli occupanti abusivi che avevano occupato quell'immobile. Per noi non funziona così, cioè il denaro pubblico si spende per fare altro, si spende per fare edilizia popolare, per metterci dentro le persone che stanno in graduatoria. Ora è ovvio che dobbiamo farci carico dei fragili, perché non siamo, come dice qualcuno, insensibili o disumani, ci sono le persone con delle fragilità che vanno aiutate e che vanno inserite in un percorso ovviamente abitativo, ma là ci sono anche i cosiddetti furbetti delle occupazioni, perché qui a Roma da 30 anni, 40 anni c'è un sistema di movimenti di lotta per la casa, ovviamente marcatamente schierato a sinistra, che usa le occupazioni come strumento di lotta politica, di rivendicazione di alcuni spazi e di alcuni privilegi che ovviamente l'amministrazione centrosinistra consentono.
0: E lei dice la coperta è corta, le case popolari non ci sono per tutti, quindi questa è una scorciatoia che usano coloro che vogliono bypassare altri che hanno forse più diritto di loro a una sistemazione definitiva.
1: Noi abbiamo 17.000 persone in graduatoria che attendono una casa. Il comune ne assegna poco meno di 500-600 all'anno. Se noi ogni volta prendiamo degli occupanti abusivi, in questo caso lo Spin Time, 400, e gli diamo le case popolari o gli alloggi che sarebbero destinati alla graduatoria, quelle 17.000 persone quando la vedranno una casa? E sono 17.000 persone che non hanno avuto il coraggio di occupare, che di non violare le regole, perché il messaggio che passa è della legge del più forte, cioè chi urla, chi viola le regole, chi comunque minaccia di mettere a ferro e fuoco la città, perché anche è successo, anche questo è successo a Roma. Mi sarà nota una nota chat fatta con i movimenti di lotta di occupazione quando Roma Capitale stava scrivendo un nuovo regolamento. Uno dei leader ha detto all'assessore Zevi: questo regolamento così com'è non può passare, altrimenti metteremo a fare fuoco la città. È stato cambiato il regolamento, quindi questa amministrazione è libera da condizionamenti dei movimenti di lotta per la casa, o è un'amministrazione che ha le mani libere per poter decidere? A nostro avviso no, da quello che abbiamo visto è un'amministrazione fortemente condizionata da quel sistema. Non a caso ci sono esponenti politici che hanno anche transitato per l'aula Giulio Cesare, che fanno i leader di questi movimenti, non è, anche questo non è un mistero. Quindi per chi vive a Roma e segue queste vicende, io purtroppo ne seguo tantissimi anni, sappiamo nomi, cognomi, dinamiche ed è perché si arriva a questo. Ora quella strada va liberata perché è stata sequestrata via Santa Croce in Gerusalemme, in barba a tutti i residenti che vivono lì, c'è una strada chiusa, non ci si può passare
0: per le tende,
1: ma sì, una situazione che onestamente è stata consentita solo perché si tratta dello spin time, perché io non ricordo che ad altre persone che hanno problemi è stato concesso di occupare per 10-15 giorni la sede stradale di una città e addirittura di ricevere assistenza.
0: Ma si va verso una soluzione, no? La maggior parte delle persone sono andate nelle abitazioni, insomma, provvisorie proposte dal comune.
1: C'è un'ordinanza, sì. C'è un'ordinanza del sindaco che per 60 giorni sta trovando un'assistenza alloggiativa, diciamo, emergenziale per questo periodo. Scaduti i 60 giorni si ripone il problema. Dove vanno queste persone passati 60 giorni?
0: Quindi lei pensa che torneranno lì ad occupare?
1: No, da quello che sappiamo noi lo spin time no, perché la società privata ha rifiutato la proposta di acquisto da parte di Roma Capitale, perché il comune ha fatto una proposta di acquisto, la proprietà ha rifiutato. Ma anche qualora la proprietà avesse accettato, non sarebbe stata una risposta immediata, perché quell'immobile deve essere messo in sicurezza, va cambiata la destinazione d'uso, perché quelli erano ex uffici che non possono essere adibiti a civile abitazione. Non si sa là dentro gli abusi edilizi che sono stati commessi, quindi deve anche essere fatto un cambio di destinazione d'uso, l'abitabilità, l'agibilità, una serie di pratiche burocratiche che necessitano per dei comuni mortali se non di qualche mese, ma almeno di un anno. Quindi non sarebbe stata neanche quella una soluzione, diciamo, veloce, così immediata. Ma rimane il fatto che non si può comprare con i soldi di tutti i contribuenti romani un immobile per metterci dentro con chi l'aveva occupato. C'è proprio il messaggio di sostegno all'illegalità che per noi non può passare.
0: Capisco,
1: chi rispetta
0: capisco.
1: Le regole deve essere premiato, cioè chi non rispetta le regole, se ha diritto ad un'assistenza alloggiativa perché è fragile, troviamo un altro percorso, ma i professionisti delle occupazioni devono andarsi a trovare una casa per conto loro, così
0: capisco.
1: Come fanno tutte le altre persone.
0: Guardi, io ho sentito prima l'onorevole Zaratti di AWS, adesso sento lei Federico Rocca di Fratelli d'Italia, e io sinceramente, sentendo tutte e due, do ragione a tutte e due, per tutte e due avete dei punti che sicuramente sono validi. Però perché si devono fare la guerra tra poveri? Perché, cioè, i bisogni degli uni contro i bisogni degli altri che attendono una soluzione abitativa? Perché probabilmente ci sono troppi bisogni, quindi è un problema strutturale,
1: chiaro,
0: quello che va risolto. È d'accordo?
1: No, chiarissimo, c'è un forte ritardo su quello che deve essere un piano casa e un piano di, diciamo, rigenerazione delle case popolari, perché nel corso degli anni a Roma non sono state costruite nuove case popolari, quindi ovviamente si aumentano anche le persone che hanno necessità, ma le case non ci sono. Se poi alcune di quelle ci sono anche occupate, perché noi abbiamo mediamente un 10% delle case comunali occupate abusivamente, anche questo è un dato che va tenuto conto, perché purtroppo abbiamo permesso che si storicizzassero le occupazioni. Al netto di questo, io apprezzo il fatto che il governo Meloni abbia messo diversi milioni di euro per il nuovo piano casa, che ovvio che non si fa oggi per
0: infatti
1: domani.
0: Ci vorrà un po' di tempo, chiaro.
1: Costruire nuove case ci vogliono degli anni, però mai si inizia, mai si arriva, quindi comunque almeno si è cominciato a ripensare che bisogna investire sull'edilizia popolare, che era stata dimenticata perché tante amministrazioni hanno sempre agevolato l'edilizia privata, quindi gli investimenti privati, e non si è mai pensato che appunto una città, una metropoli come Roma avesse bisogno anche di case popolari. Quindi ha ragione chi dice, e noi siamo con loro, bisogna fare più case popolari. Però arrivare a questo tramite lo strumento delle occupazioni, a Roma sono tante le occupazioni, noi abbiamo all'incirca 60 immobili occupati nella città di Roma, e di immobili, non di appartamenti, quindi di interi stabili, cioè ex salumifici, ex stabilimenti industriali, appunto ex uffici come in questo caso, sono troppe. E se noi dovessimo pensare di risolvere il problema dell'emergenza abitativa a tutte le persone che sono in quegli immobili, noi la graduatoria non la smuoveremo mai, perché purtroppo sono troppi. Quindi
0: grazie,
1: quello che la sinistra sbaglia è aver permesso che quello fosse una strada per poter arrivare a prendere una casa. Non può essere quello lo strumento, dobbiamo investire sull'edilizia residenziale pubblica e tornare a fare case popolari.
0: Grazie a Federico Rocca, consigliere comunale di Roma dell'Assemblea Capitolina di Fratelli d'Italia. Noi chiudiamo quest'ora e tra poco il notiziario.
2: Giornale Radio. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
3: Sono le 19.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran e gli Stati Uniti aprono il fuoco contro un cargo che cerca di forzare il blocco navale. Attacco Houthi nel Mar Rosso, 4 vittime. Si aggrava ogni ora il bilancio del terremoto in Colombia, metà paese senza linee telefoniche. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia Ranucci, vittima, scrivono i giudici, ma sul giornalista in furia la battaglia politica. Sullo sfondo il primato italiano negli 800 stabilito da Eloisa Coiro ai europei di atletica di Birmingham e la notte di Marcel Jacobs alla caccia del tris nei 100.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Gianni De Gaetano, Gerardo De Vivo. Tensioni su Hormuz, dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non ci sarebbero vittime. 4 morti si contano invece nell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è chiaro chi abbia attaccato. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, si contano al momento 224 vittime e preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Intanto in più di metà del paese è in tilt la rete mobile, mentre il presidente della Espreia è in visita nelle zone colpite. Il servizio.
6: La Colombia in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime. Al momento 224, circa 900 i feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretto idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
5: Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato, accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo. Ma intanto sul caso in furia lo scontro politico. Si moltiplicano a destra le critiche per la guida di Report e il leader della Lega Salvini va all'attacco. Ranucci si prenda una pausa, chiede. Sentiamo un passaggio.
7: Io penso che gli italiani meritino chiarezza, e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti fra i due personaggi, fra Ranucci e La Vitola, che erano rapporti costanti, amichevoli, evidentemente però qualche problema c'è stato, ecco, io penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, fino a che non verrà fatta totale e assoluta chiarezza.
5: Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato all'attacco alle opposizioni. Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, notano invece i 5 Stelle, la senatrice Dolores Bevilacqua.
8: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare insieme al report e al giornalismo d'inchiesta. Dall'altro le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con un prestanome di un clan mafioso che hanno lasciato in cassaforte. Intanto aspettiamo la documentazione sul pagamento in fretta e furia di 100 milioni al loro amico Bianchi nel caso Mascherine.
5: A tenere banco nel confronto politico anche il caso migranti. Su Ceuta, linea dell'Italia dettata da esigenze di parte ed elettorali. Le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi, ha detto in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, ha assicurato anche. E sui controlli ai confini per il rischio terrorismo, il ministro dell'Interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal Comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto. La cronaca ha ascoltato in queste ore i due fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino. Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, è deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. I due, individuati a Belvedere Marittimo, sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio. L'indagine ipotizza il reato di omicidio aggravato dai futili motivi. Davanti agli occhi di tutti l'impresa di Eloisa Coiro, che ha stabilito il nuovo record degli 800 quasi mezzo secolo dopo Gabriella Dorio agli europei di atletica di Birmingham. Scende intanto in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio.
9: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
10: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
9: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo, iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
10: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
9: Lui è stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
10: Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Siamo nella terza ora, quella che ci porterà fino alle 20, fino alla conclusione del nostro programma Summertime serale, ormai lo chiamiamo così, con Eri Garuti al microfono, con il nostro Samuele Campochiaro in regia e anche il nostro Matteo Respinti in redazione, che quest'oggi abbiamo anche un po' ascoltato in voce con grande piacere all'inizio di questo programma. Tanti gli argomenti che abbiamo affrontato finora, ma ce ne restano ancora alcuni altrettanto interessanti. Purtroppo la cronaca ci segnala sempre più spesso episodi di minorenni che delinquono. Addirittura c'è una notizia che ci lascia veramente sgomenti. A Bologna sono stati fermati due bambini di 10 e 11 anni che volevano svaligiare un appartamento. Tra poco ne parliamo anche per capire con un esperto come interpretare questi episodi. Prima un po' di musica.

0: Rozier qui su Giornale Radio. Ci chiediamo appunto come interpretare, come commentare questi episodi sempre più frequenti di ragazzini, addirittura di bambini, che delinquono, evidentemente non del tutto consapevoli delle conseguenze e anche del significato dei loro gesti. La notizia da cui siamo partiti è quella che a Bologna sono stati fermati due bambini di 10 e 11 anni che volevano svaligiare un appartamento, ma nei giorni scorsi la cronaca era piena, come spesso accade, di notizie sempre su minori che delinquono. Follia ad Arese, baby gang col macete sequestra un 19enne per farsi procurare droga, arrestati 4 minorenni. Arese è nella immediata periferia milanese. E poi da Bergamo, rapine, botte, intimidazioni, sgominata la baby gang che terrorizzava i ragazzi della Val Seriana. Queste solo per prendere tre tra le tante notizie delle ultime settimane, queste in particolare degli ultimi giorni. Ci chiediamo, è un nuovo fenomeno o è qualcosa che è sempre esistito e ora ne parliamo semplicemente di più perché si viene a sapere più spesso? Ne parliamo con il sociologo Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Buonasera.
1: Buonasera, bentrovati, buonasera.
0: Allora, come dobbiamo interpretare questi fenomeni?
1: Guardi, io ho sentito la sua prolusione. Mi crede difficile non solo dare la notizia, sta diventando sempre più complicato interpretarla, darle una spiegazione.
0: E noi per questo abbiamo chiamato lei.
1: Certo, ma guardi, la delinquenza minorile è sempre esistita. Oggi ha connotazioni diverse. Oggi fanno reati che la delinquenza minorile di ieri non faceva. Oggi hanno più fantasia nel commettere reato, e perché il sistema mediatico, perché il sistema anche dei videogiochi, sempre più violente, sempre più emulo della violenza nella realtà, e quindi forgia dei modelli, finisce in qualche modo, se non per educare, comunque a pervadere la fantasia del minorenne, dell'adolescente, sempre più bambino, che emula. E quindi va senza neanche rendersi conto fino in fondo, perché poi questa leggenda metropolitana del sono più maturi di quanto non lo siamo stati noi, un momento, emulano, non significa che abbiano piena consapevolezza di quello che stanno facendo. Noi li chiamiamo soggetti in età evolutiva proprio perché sono diversi da noi, dalla nostra consapevolezza. Però purtroppo, sempre rispetto a quello che era la sua prolusione, ci dovremo abituare sempre di più. Guardi, io voglio dire una cosa, siccome non bisogna essere sociologi, ma aver vissuto quello che è stato il trapasso dall'era industriale all'era della tecnologia di massa, della globalizzazione, queste cose in America succedevano già. Purtroppo dalla globalizzazione noi stiamo importando anche queste cose, perché anche in Italia abbiamo avuto ragazzi armati che sono andati nelle scuole, hanno accoltellato i docenti. In America accadeva già, cioè stupisce di meno in America, forse perché si è più assuefatti, però guai ad abbassare la guardia, guai ad abituarsi a questo genere di cose. Quindi
0: sì, è vero,
1: invitiamo alla responsabilità.
0: Le baby gang o anche le sparatorie nelle scuole, no? Fatte da ragazzini che a un certo punto erano talmente arrabbiati col mondo da entrare con un fucile e sparare a tutti a scuola, erano cose che riguardavano pressoché solo gli Stati Uniti, quindi dicevamo vabbè, sono cose terribili, succedono solo negli Stati Uniti. Poi abbiamo cominciato a vederle anche in altri paesi, anche in Europa. Effettivamente quello che lei ci dice è un po' preoccupante, molto preoccupante, perché dice dovremmo abituarci a episodi del genere. Io vorrei continuare
1: Sa perché dico ci dobbiamo abituare? Perché è un passaggio importante. Non perché bisogna diventare assuefatti, ma perché manca una risposta giusta a questo crescere di questa devianza minorile. Perché noi pensiamo di risolvere nel nostro paese abbassando la soglia d'età per la punibilità, quando non è questo il problema, non è questa la soluzione, ma è la responsabilizzazione di troppe famiglie che li considerano più grandi quello che, come dicevo prima, in realtà non sono. E allora la parte educativa, la parte del controllo, che è propria delle famiglie ma dei genitori, viene meno. e non possiamo pretendere che venga il maresciallo a guardare in tutte le case e a fare da guardiano ai nostri figli.
0: Ma come si fa? Come si fa? Perché al giorno d'oggi è molto difficile. Allora, io le propongo, visto che non la sentiamo benissimo sulla linea, le propongo di ascoltare insieme una canzone e poi di continuare a parlare di questo argomento e anche di un altro aspetto che riguarda sempre il mondo dei giovanissimi. Gli U2 arrivano con Street of Dreams.

0: il sogno, The Street of Dreams, lo dicono in due lingue, è sempre la strada dei sogni per gli U2. Allora, continuiamo a parlare con il professor Antonio Marziale, sociologo e presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Non so se è professore, penso di sì, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ecco, allora
1: insegno sociologia all'università.
0: Immaginavo.
1: Quindi
0: immaginavo.
1: Andrebbe bene Antonio.
0: Va bene tutto. Allora, io la ringrazio intanto perché ci aiuta un po' a capire come dobbiamo considerare questa tendenza, ecco, tendenza a delinquere da parte di molti ragazzi e davvero anche bambini a questo punto. E è un segnalare un'assenza, è un segnalare una mancanza di un controllo più vicino da parte dei genitori?
1: Assolutamente sì. Non c'è una spiegazione diversa. Non abbiamo in Italia un grande servizio di assistenza all'infanzia e all'adolescenza come nei paesi scandinavi, no? Perché lì lo Stato punta proprio sul favorire la famiglia a gestire il tempo dei ragazzi, non solo il tempo didattico, ma anche il tempo libero. Quindi noi ci ritroviamo con famiglie che sono diverse da quelle in cui siamo cresciuti noi, con la mamma che era più o meno presente perché chi faceva la mamma non lavorava grosso modo, le donne che si affermavano nel mondo del lavoro erano poche. Oggi c'è questa tendenza a dover lavorare in due, al di là della realizzazione del pieno diritto alla realizzazione per ogni donna, ma anche la necessità che si lavori madre e padre, perché se no non si sbarca il lunario. Quindi mettiamo anche le giustificazioni all'assenza, però è molto importante rilevare come in tutto questo noi ci ritroviamo con una adolescenza adultizzata e con una adultità adolescenziata, cioè con un calo della percezione della persona matura ad essere tale, perché vediamo troppi genitori che fanno quello che dovrebbero invece evitare di far fare ai figli. È il videogioco, è l'attardarsi sui social, e mi perdoni, tante mamme che giocano a fare le bambine, i padri che continuano a giocare con la PlayStation, non so che cosa. Cioè, ci stiamo sostituendo all'adolescenza, stiamo vivendo noi una nuova adolescenza, un nuovo slancio virtuale dell'adolescenza, e ci laviamo le mani adultizzando i ragazzi,
0: sì,
1: sia come
0: vede.
1: Percezione nelle famiglie, sia come istituzioni che danno una mano a tutto questo processo culturale, perché quando io mi ritrovo una classe legislativa che dice noi risolviamo il problema del crimine minorile abbassando l'età della punibilità, vuol dire che tra quelli che siedono a Montecitorio in pochi, se non nessuno, hanno capito quello che bisogna veramente fare.
0: Sarebbe un lungo discorso, in effetti anche sono d'accordo con lei che c'è un'assenza dei genitori per ragioni di forza maggiore, per ragioni di incapacità, per ragioni di tempo, per ragioni di quello che vogliamo. Non stiamo criminalizzando nessuno, però è vero che tanti,
1: Assolutamente.
0: tanti ragazzi, quando i genitori arrivano a casa e chiedono come è andata oggi, tutto bene. E poi in realtà si parlano fra loro dei problemi, non hanno più la, come dire, la voglia di considerare magari il genitore come punto di riferimento per farsi dare un consiglio, farsi aiutare,
1: Però
0: ci si
1: vorrei
0: parla
1: aggiungere una cosa,
0: all'interno
1: se
0: del
1: lei mi
0: gruppo. Certo,
1: consente. Se
0: prego.
1: lei mi consente una chiosa a quello che lei sta dicendo, perché è giusto non criminalizzare, è il primo a dire che andiamo a trovare le giustificazioni, no, di questa assenza, sono stato io a dirlo e a riconfermarlo. Ma attenzione, perché tra l'assenza e la deresponsabilizzazione c'è una gran differenza, perché noi oggi il problema è che gli adulti anche potrebbero colmare la loro assenza con una qualità del tempo da dedicare ai figli, non una quantità. Però c'è un processo di deresponsabilizzazione, ripeto, aiutato anche, guardi, noi la percezione dell'infanzia e dell'adolescenza la costruiamo giorno dopo giorno, e noi quando viviamo una società dove abbassiamo l'età per la patente, patente a 17 anni. Abbiamo portato la soglia del consenso sessuale in Italia a 14 anni. E lei non so se ha esperienza di madre, di zia, di amica, di bambine. Cioè 14 anni è una dimensione pedofila, perché se a 14 anni qualcuno mi mette per iscritto e mi spiega scientificamente come si fa ad avere una maturità per esprimere il consenso sessuale, vuol dire che ci troviamo di fronte a un novello Einstein che segnerà la storia scientifica del futuro. Ma ad oggi io considero che sia una soglia pericolosamente
0: bassa. Io sono pure d'accordo con lei, però effettivamente al giorno d'oggi sono pochi ragazzi che non fanno esperienze sessuali molto molto precocemente.
1: Con quale maturità?
0: È quello che mi chiedo anch'io.
1: Preservare, non è che significa non far fare l'esperienza.
0: Le chiedo ancora un commento a proposito, visto che lei ha citato la proposta di patente a 17 anni, cioè da un lato deresponsabilizziamo, diciamo vabbè sono ragazzi, qualsiasi cosa i genitori la giustificano, però poi vogliamo anche che a 17 anni gli si riconosca addirittura la capacità di guidare, che crea un pericolo potenziale per se stessi e per gli altri. Lei cosa ne pensa?
1: Guardi, non solo questa, abbiamo avuto anche parlamentari che hanno fatto la proposta di legge dovendola ritirare di colpo e in fretta e furia per dare il permesso del fucile a 16 anni. Cioè, noi ci troviamo di fronte a istituzioni irresponsabili, o quantomeno istituzioni, mi assumo la responsabilità piena di quello che dico, perché l'ho detto anche in sede istituzionale quando sono stato convocato da Garante per l'infanzia nelle sedi istituzionali. Questi abbassano la soglia d'età su tutto ciò che dovrebbe essere vissuto piano piano, che deve essere guidato il processo, che deve essere sostenuto, che deve essere appunto, come dicevo, guidato. Cioè noi non possiamo pretendere da questi ragazzi che sappiano fare tutto così magicamente, sempre per quella soloneria viaggiante che è a 14 anni oggi sono più maturi di quanto non lo siamo stati noi, perché non è vero, perché l'uomo non è più maturo a 14 anni. Ha più cultura d'intorno, ha un mondo più complesso, ha una conoscenza smodata del vocabolario, ma questo non fa di un soggetto una persona matura. Quindi ci
0: abbiamo
1: si assume
0: un
1: una responsabilità enorme.
0: Sono d'accordo con lei, abbiamo un minuto. Mi piacerebbe anche aggiungere una cosa, se me lo consente.
1: Certo.
0: Forse la deresponsabilizzazione passa anche dal fatto che per scaricarsi la coscienza, perché magari si è un po' assente per ragioni di lavoro o altro, poi quando c'è un problema l'insegnante da 7 anziché 8 si va a dire, facciamo causa perché come si è permessa. Ecco, quindi magari andare prima a parlare con la scuola, capire chi ha ragione davvero, ascoltare anche con una certa umiltà, e poi se il ragazzo ha ragione lo si aiuta, ma non è detto che sempre a priori gli si debba dare ragione.
1: Mi dispiace il minuto, mi dispiace il tempo, perché anche sulla scuola dovremmo fare una riflessione profonda, perché vede, e la liquido in questo modo la frase, il mio pensiero: è vero quello che abbiamo detto dei genitori, ma è anche vero che abbiamo una scuola molto proiettata nella tecnologia, che sta abbandonando molto la pedagogia, ed è anche vero che una volta si insegnava per vocazione, oggi purtroppo molto spesso si insegna per professione, con tutto ciò che ne consegue. Ma questo è un discorso estremamente lungo da farsi,
0: e allora lo facciamo un'altra volta, se lei accetta
1: molto
0: di essere invitato,
1: certo,
0: qui su Giornale Radio.
1: Sicuramente
0: parlare di scuola è uno degli argomenti più importanti, e quindi troveremo l'occasione molto presto.
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: Intanto vi ringrazio per lo spazio.
0: Grazie a lei per tutte le puntualizzazioni che ci ha permesso, insomma, di inserire nel discorso. Grazie al professor Antonio Marziale. Tra poco parliamo di solidarietà.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti

0: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud se non qualche addensamento in montagna. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista con pochissimi annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini e non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria a Codena 7 e dal bivio per la 12 verso San Pier d'Arena, in Umbria code per lavori a Perugia sul raccordo di Betolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Laurentina ed Ardiatina. Difficoltà inoltre sull'Ardiatina tra il Divino Amore e via di Santa Fericola in ambo i sensi. Vi ricordo che in A8 per lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti, il traffico scorre su due corsie tra Castellanza e Legnano verso Milano con possibili rallentamenti. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Cominciamo quest'ultima mezz'ora del nostro Summertime versione serale con un breve aggiornamento sulla questione Israele-Libano, di cui abbiamo parlato nel corso del programma. Una nuova serie di colloqui tra i due paesi si terrà all'inizio di settembre a Roma. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano, senza però precisare altro e dare una data precisa. Il percorso politico riprenderà a Roma all'inizio di settembre. Nel frattempo le conversazioni proseguiranno a Beirut, a Gerusalemme e a Washington. Lo ha dichiarato appunto un funzionario statunitense, aggiungendo: siamo fiduciosi riguardo all'andamento del processo. Il tutto, ricordiamo, nei giorni scorsi si era interrotto anche perché c'erano stati nuovi bombardamenti israeliani in Libano e quindi il Libano aveva un po' sospeso la trattativa. Vi ho detto che in questa mezz'ora parleremo di solidarietà, non solo solidarietà internazionale, parleremo anche della Colombia colpita dal terremoto, come sentiamo ovviamente nei notiziari, ma parleremo anche di adozioni. Ebbene sì, a che punto è la storia, mi verrebbe da dire, delle adozioni, che sono cambiate come fenomeno nel corso degli ultimi decenni. Ce lo faremo spiegare da una persona che ne sa decisamente molto più di me tra poco.

0: Invincible. Invincible One Republic. Siamo con Paola Strocchio, giornalista, membro del consiglio direttivo di CIFA e anche amica, posso dirlo. Ciao Paola.
1: Ciao Eli, sì, poi devi dirlo. Ciao.
0: Grazie Paola. Allora, con te stiamo un po' di minuti perché vogliamo sapere svariate cose. Intanto CIFA, sul sito cifaong.it, si occupa di adozioni ma anche di tanti altri progetti di sostegni nel mondo. Poi ce ne parli. Però ti chiedo subito, il fenomeno dell'adozione come è cambiato in questi anni, come è cambiato nei decenni? Diciamo, adesso chi è che si rivolge all'adozione rispetto a magari la famiglia tipo di 30 anni fa? Se noti un cambiamento, se noti un cambiamento anche nelle cifre? Dici tutto.
1: Sì, c'è un grandissimo cambiamento. Parto dai numeri perché sono quelli che forse fanno più effetto. Soltanto qualche anno fa, ma non parlo di decenni fa, parlo di 6-7 anni fa, le adozioni erano in Italia, le adozioni internazionali erano migliaia, cioè si parlava di migliaia di adozioni. Si è arrivati a toccare 4-5 mila adozioni l'anno, quindi 4-5 mila bambini che vengono adottati in Italia. Ora i numeri sono dell'ordine delle centinaia. Per cui
0: perché? Spieghiamo bene, io ho qualche sospetto, ma spieghiamo perché.
1: Ma sono tante le ragioni. Allora, un po' perché cercherò di essere il più sincera possibile e risponderò in ordine sparso. Sono cambiati i tempi, e l'adozione non è più l'unica strada percorribile da chi sceglie di diventare genitore, magari biologicamente senza aiuti, non ci riesce. Non c'è soltanto più l'adozione, ci sono numerose tecniche di fecondazione assistita o ci sono tanti altri modi di diventare mamma o papà. È cambiata la società, per cui adesso, per fortuna, anche i single in Italia possono adottare, ma fino a pochi mesi fa non era così, per cui anche questa limitazione secondo cui ancora oggi se una coppia è sposata può adottare, se invece non lo è non può, è ancora comunque un elemento piuttosto condizionante, perché la società è cambiata e lo vediamo, basta guardarci attorno. Sono cambiati anche i bambini, nel senso che per quanto possa sembrare cinico e arido quello che sto per dire, ma anni fa i bambini che si trovavano in stato di abbandono e quindi potenzialmente adottabili erano bambini piccoli, spesso sani, con perlomeno sulla carta meno problematiche di bambini magari più grandicelli e con qualche patologia in alcuni casi irreversibile, in altri no. E poi c'è la questione costi che incide, perché l'adozione internazionale è ancora mentre quella nazionale non è che non costi, però è lo Stato italiano che se ne fa carico, quella internazionale invece prevede dei costi vivi che sono dell'ordine delle decine di migliaia di euro, quindi sono costi comunque importanti. Sono diminuite le coppie che presentano, le persone, io dico sempre coppie perché ho ancora questo retaggio ancora in cui, insomma, di quando soltanto le coppie potevano adottare, le coppie sposate, e sono diminuite perché anche le attese, le guerre, perché ci sono state anche ci sono tuttora delle guerre che condizionano pesantemente le adozioni, fanno forse un po' demordere, ecco, anche se io era un pensiero, una riflessione che facevo proprio oggi aspettando questo collegamento. Io non conosco nessun genitore o aspirante genitore adottivo che non sia diventato genitore adottivo per ragioni dipendenti da lui. Cioè, se una persona non si arrende, se non ti arrendi, ce la fai, arrivi alla fine del percorso. È difficile, è intriso di difficoltà, non è un percorso semplice, è un percorso complesso, costoso, emotivamente pesante, però se non ti arrendi ce la fai, non è una missione impossibile come a volte viene definita. Poi ci possono essere delle forse è riduttivo chiamarle congiunture astrali sfavorevoli, ma ci possono essere dei blocchi di paesi, perché ci sono, perché l'adozione internazionale ovviamente richiede il rispetto delle norme vigenti nel paese in cui si va ad adottare, per cui ci sono delle variabili che non sempre sono sotto controllo di chi si trova
0: in Italia.
1: Mi viene
0: in mente l'Etiopia, mi viene in mente l'Ucraina, ci sono stati momenti veramente tesi per chi era in attesa di un figlio, magari aveva già l'abbinamento o quasi, e poi c'era un blocco, c'era una chiusura, quindi sicuramente c'è anche questo timore che si aggiunge. Ma quindi secondo te il fenomeno delle adozioni internazionali è quello che è mutato di più rispetto a quelle nazionali?
1: Secondo me sì. Ma non solo secondo me, cioè lo è in termini numerici, sì. Poi sai, il mondo delle adozioni nazionali è un mondo adesso sommerso, ha una connotazione sempre negativa, quasi come si volesse nascondere, no? Però oggettivamente non c'è un registro che dia una fotografia attuale di quello che succede negli istituti italiani, per cui è più difficile tenere il conto di davvero quante adozioni nazionali vengono fatte, perché poi alcune sono in divenire, perché magari da un affido per continuità si passa a un'adozione. Poi, per fortuna, diciamolo, i bambini che si trovano in stato di abbandono in Italia, per fortuna, sono pochi, perché viviamo in un paese che garantisce ai più gli strumenti per crescere in un ambiente idoneo, però ce ne sono ancora, ecco, purtroppo bambini che devono essere adottati ce ne sono ancora, però è un percorso proprio, anche se la procedura volta ad avere l'idoneità all'adozione sia per è la stessa per l'adozione nazionale e per l'adozione che per l'adozione internazionale, i percorsi poi si separano a un certo punto, una volta che si ha l'idoneità.
0: Certo, bisogna poi scegliere quale percorso fare. Io ti fermo un attimo perché vorrei dire ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo su vari argomenti che abbiamo trattato oggi, non abbiamo tempo di leggere tutti i loro messaggi, però se ci fosse qualcuno che vuole farti una domanda, può utilizzare il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Qualora non arrivassero entro le 20 le domande, te le faremo poi avere successivamente, oppure ci si può rivolgere al CIFA, come dicevo, una volta era CIFA ONLUS, adesso è CIFA ONG, giustamente, perché non ci sono più le ONLUS, e quindi CIFAONG.it. Allora Paola, io vorrei anche chiederti poi dei vostri progetti della Colombia e in altri paesi, ma questo lo facciamo dopo un po' di musica. Prima stiamo ancora sul tema delle adozioni per qualche minuto, e ti vorrei anche chiedere, vabbè, io so che tu hai avuto un'esperienza personale, quindi che ti ha avvicinato a questa associazione e poi sei entrata appunto nel consiglio direttivo da tanti anni con CIFA. Quindi voi continuate a seguire le famiglie nel loro percorso, immagino, perché il problema delle adozioni e ancora di più degli affidi è che tante famiglie si trovano un po' alle prese con problemi non previsti, nonostante tutto il percorso di preparazione che viene fatto prima. A volte succede qualcosa a cui non erano preparati. Avere un'associazione, un punto di riferimento è fondamentale perché le cose vadano bene e perché addirittura non si arrivi alla restituzione dell'affidato o addirittura dell'adottato, cosa che succede raramente, per fortuna.
1: Sì, i fallimenti adottivi, grazie al cielo, sono qualcosa di molto raro, perché si lavora bene prima e dopo, e quindi insomma, grazie al cielo, è un evento che, anche se ogni tanto insomma, ricordo un titolo molto strillato di colleghi di qualche anno fa, in cui si diceva un'adozione su tre fallisce, grazie al cielo, ecco, non è così, non tanto grazie al cielo, grazie a chi, ai genitori e a chi sta loro accanto, non è così, ecco, i numeri non sono assolutamente questi. Sì, siamo vicino con un servizio di supporto alle famiglie, perché l'adozione, ma non soltanto l'adozione, infatti i nostri servizi di supporto alla famiglia sono dedicati a tutti i tipi di famiglia, non necessariamente a quelli adottivi, perché anche chi ha un figlio biologico può trovarsi nel corso della propria vita a dover fronteggiare difficoltà o questioni che non aveva preventivato. La preparazione all'adozione è fondamentale, ma non è sufficiente. Perché io ricordo la me di 20 anni fa che partecipava, oltre 20 anni fa, ormai il tempo vola anche quando non sempre ci si diverte, ricordo che gli operatori degli enti che ero andata a sentire, tra cui anche a incontrare, tra cui anche CIFA, che era diventato, cui poi mi sono legata per la mia esperienza personale, erano stati tutti molto chiari, per cui avevano snocciolato tutta una serie di difficoltà che il figlio adottivo può incontrare e manifestare nel corso della propria vita, per cui una ricerca dell'identità, un buco delle origini che spesso, perlomeno in alcuni paesi, c'è e quindi viene fuori prima o poi, così come la ricerca delle origini da parte dei ragazzi che vengono adottati, spesso è un qualcosa che viene fuori a volte in maniera dolce, a volte in maniera più violenta, più forte, che no, violenta non mi piace, più forte, e a volte diventa un bisogno imprescindibile, mentre ci sono altre persone che non hanno alcun tipo di interesse verso il loro passato. Per cui, sai, per quanto ci si prepari e si venga preparati, non è mai abbastanza, perché la genitorialità adottiva, come immagino anche quella biologica, che non conosco, però ho la presunzione di immaginare che sia più o meno la stessa cosa, non ti dà un libretto di istruzioni per quello che diventa tuo figlio, quindi giorno
0: anzi,
1: per giorno
0: si è ancora meno seguiti, perché non c'è un percorso da fare che ti prepara, cioè di là della preparazione al parto o della lettura di qualche libro. Senti, c'è Giuseppe che ci scrive, dice: 26 anni fa siamo rimasti in graduatoria 10 anni, io e mia moglie laureati con un ottimo lavoro, una bella casa, dopo 10 anni di presa in giro abbiamo lasciato perdere. Quindi un'esperienza negativa per Giuseppe.
1: L'adozione nazionale,
0: esatto,
1: suppongo.
0: Probabilmente i tempi così lunghi sono tipici dell'adozione nazionale, che io sappia, però magari anche con qualche altro paese. Ecco, e poi c'è una domanda di Maria Teresa che dice: c'è un limite d'età entro cui una single può adottare? Dici tutto.
1: No, sono gli stessi limiti previsti per le coppie, quindi 45 anni deve essere la differenza massima tra un genitore e il figlio. Sono limiti che
0: però dipendono anche dal paese, giusto?
1: Allora, tendenzialmente viene considerata ha un peso specifico maggiore l'età della mamma, probabilmente per un retaggio culturale per cui è la mamma nell'immaginario collettivo, ma effettivamente lo è, quindi non raccontiamoci, non me ne vogliano i papà, la persona che segue maggiormente il figlio, e quindi si tiene conto maggiormente dell'età della madre, cioè se c'è un papà che è più anziano vale di meno, ecco, vale
0: comunque
1: di meno,
0: 45 insomma. Anni di differenza,
1: sì, 45 anni,
0: io
1: sì,
0: sapevo
1: sì.
0: In certi paesi tipo l'India poteva essere anche, cioè c'era anche un limite d'età definitivo al di là della, della differenza d'età, e poi comunque si considerava in alcuni paesi, credo, il genitore più vecchio, in altri il più giovane, insomma vabbè,
1: ma
0: dipende dal paese.
1: Il limite del buon senso, io mi sento sempre di rispondere quando vengono fatte queste domande, perché so che risulterò piuttosto antipatica, però adottare un figlio a 50-55 anni e avere nel proprio immaginario, come è lecito ed è assolutamente umano che sia, avere nel proprio immaginario un bambino di 2 anni, io credo che sia veramente...
0: Certo, invece se è un ragazzino adolescente, ovviamente l'età ci starebbe, poi le problematiche sono altre,
1: sono tutte le problematiche,
0: e bisogna anche che ci sia la volontà, a questo punto l'adesione stessa del ragazzo o della ragazza a questo tipo di progetto, perché a un certo punto dopo una certa età si interpellano.
1: Io difficilmente vengono proposti adesso è bruttissimo questo termine, comunque vengono dichiarati adottabili o vengono effettivamente adottati ragazzi che abbiano più di 12-13 anni, è molto difficile, a meno che si tratti di casi di fratelli o sorelle, allora si cerca soprattutto
0: in alcuni paesi nell'affido, è più facile nell'affido, ma è tutto un altro argomento e quindi casomai ne parleremo un'altra volta. Paola, io ti direi stai con noi, sentiamo 2-3 minuti di musica e poi parliamo dei vostri progetti, in particolare in Colombia e anche altrove.
1: Va bene.

0: Brandon Flowers. E torniamo a parlare con Paola Strocchio di CIFA. Ci rimangono 3-4 minuti scarsi, perché abbiamo parlato tanto prima di adozioni ed è un argomento che suscita sempre interesse anche tra i nostri ascoltatori. Voi vedo che siete in tanti paesi, avete dei progetti belli, bellissimi, anche di sostegno a distanza in Cambogia, in Etiopia. Avete delle sedi in questi paesi e anche in Colombia. A Bogotà tutto abbastanza tranquillo, non è la zona colpita dal terremoto, non so se avete avuto qualche informazione particolare dalla Colombia, o se no ci puoi parlare dei vostri progetti.
1: Sì, abbiamo sentito immediatamente i nostri referenti, che ci hanno confermato che nella situazione in cui CIFA opera, con un progetto molto molto bello, peraltro che si intitola il loro domani, dedicato al futuro di questi bambini istituzionalizzati, è tutto sotto controllo. Insomma, ci hanno mandato anche video e immagini molto molto toccanti, però stanno tutti bene, ecco, stanno tutti bene.
0: Bambini istituzionalizzati, quindi vuol dire fuori famiglia, noi diremmo in italiano, che si trovano in una comunità. Adesso si chiamano comunità, però in realtà secondo me questo termine è anche molto ambiguo, però ormai si è deciso di chiamarla così. In Colombia si chiama ancora istituto, probabilmente. Allora, qual è questo bellissimo progetto? Perché adesso mi ha incuriosito, diccelo.
1: Allora, il progetto si chiama il loro domani, è un progetto orientato, nomen omen più che mai, orientato al loro futuro, un po' come la missione di CIFA, quindi a 360 gradi anche in Colombia. In Colombia le violenze domestiche o in contesti anche esterni alla famiglia purtroppo sono piuttosto diffuse. È un paese noto per la per questioni di violenza, senza scendere in luoghi comuni, però purtroppo capita che alcuni bambini vengano allontanati dal nucleo familiare perché
0: è inadatto, certo, perché di violenza. Insomma, e quindi voi che cosa fate per loro?
1: Cerchiamo di, insomma, è un progetto di accoglienza che non ha soltanto loro come beneficiari, ma anche tutta la comunità di accoglienza, quindi gli educatori, spiegare come davvero costruire, dare a questi ragazzi gli strumenti per un futuro migliore. Banale, certo. Questa parola, però è veramente è davvero intrisa di verità, perché qua si gioca proprio col futuro dei ragazzi. Il futuro dei ragazzi non è nelle loro mani e basta. Quando sono piccoli, quando sono istituzionalizzati, un termine che nelle adozioni
0: sì,
1: è brutto,
0: sì,
1: ma
0: sì, si usa, certo.
1: Quindi perdonami il tecnicismo, hanno bisogno di aiuto loro e tutti quelli che stanno loro attorno, anche i bambini che vengono poi ricollocati in famiglia in Colombia, hanno bisogno di un percorso di recupero, perché se sei vittima di violenza, se assisti a una violenza, se stai accanto a una persona che ha subito violenza, hai bisogno di avere determinati strumenti.
0: Sicuramente. Io direi, visto che siamo proprio in chiusura, io direi che tutto il resto lo trovano sul vostro sito, oppure contattandovi se hanno domande. Quindi cifaong.it. E grazie a Paola Strocchio che ci ha dato molte informazioni. Grazie davvero,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie per l'ospitalità. Grazie.
0: Allora, siamo arrivati quasi alle 20, mancano 30 secondi. Un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, avete partecipato in molti al programma. Un grazie a Matteo Respinti in redazione, a Samuele Campochiaro in regia. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Se oggi avete sentito un po' più di musica del solito durante la giornata, non vi preoccupate, siamo sempre noi e tutto è stato risolto. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, diciamolo. Dai Rigaruti è tutto, a domani.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
5: Sono le 20. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud se non qualche addensamento in montagna. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista con pochissimi annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini e non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud se non qualche addensamento in montagna. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista con pochissimi annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini e non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 €.
5: Sono le 21. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 e 35 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Sono le 22.
2: Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Sono le 23.
2: Giornale radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo, con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali di isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazione.

0: È mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È 1:32.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:02. Giornale Radio.
1: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica.